Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Mia cara Melinée, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'armata di liberazione francese, finita la guerra, potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto

così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Li stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

ricordo sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza. Con ali di farfalla ora batte il tuo cuore.

0: che chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te se vuoi entrare, il nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: Parla Londra.
1: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
2: Qui è sempre la delizia.
3: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
4: Unione Radiofonica Italiana.
5: Radio Maggio. Estación Nacional.
6: Radio Romea Internacional.
7: Esta es Radio Habana.
8: Something curious about this broadcast.
9: Keep the frequency clear.
10: La radio no parla d'altro.
11: Radio Pirata.
12: Radio Pirata. La radio nella radio.
5: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
13: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
14: La radio, compagna di sempre.

0: Raggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, sì, lo Z11.
0: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do, Cromiro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

senti che il sapore non di odiarmi. Ogni tanto io ti vedo attraversarmi come fantasmi. Se la fine è la fine, tanto finire, un po' ricominciare, riabituarsi a lasciarsi spogliare la sera.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

che baci, che cotte. Ah ragazzi, che notte quella notte.

0: mentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

conviviamo, così poi ci odiamo, ci separiamo, ci sputtaniamo. Con le foto su Instagram, con la nuova metà, che poi conoscevamo già, ma che

40 giorni del governo Berlusconi, quando i potenti del mondo si riuniscono in una Genova più che blindata. Movimenti non globali.

quel modo siano stati costretti a inseguirli, fra virgolette, dentro al corteo. Lì bisognava essere molto attenti, molto selettivi, perché accanto al vero violento, quello che, o a quello che si è messo il casco, quello che appena passavi tentava di colpirti alle spalle con un bastone, accanto a quello c'erano donne di giovane età, donne anziane, c'erano giovani assolutamente innocui. E quando sei carico d'adrenalina e a volte non sufficientemente dotato di tutta l'esperienza necessaria, che non è poco, c'è il rischio

Ritorna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radio Grad. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista. Ma soprattutto anarcoide.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: That was Chicago's Dawn by Australian-born artist Stu Larson. Coming from the newsroom, local businesses still on edge as criminal duo Bonnie and Clyde continue heists across the Southwest.
1: Sì, siamo nei paraggi del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
2: Sì, sì, lo Z11.
1: Il grande capo, Pano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
3: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Dov'ero sempre sto.
1: Ti basterà una vita se non rinascerai e non sarà finita se accanto a te mi avrai.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea,
1: non sono Cristina D'Avena.
0: Giuseppe Gebianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza, in onda ogni mattina, ogni giorno.

dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Bentrovati nel vostro Giuseppe J. Bianchi a Non solo Cristina D'Avena si intende. E partiamo subito con Marco Destro, Conan. Il barbaro, non il tappeto, il detective. Conan il barbaro, ve lo ricordate? Anni 90, senti che sono i milioni di me.

0: prossima puntata. Ciao.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Amico mio, sei qui dove il cielo è il tuo tetto. E non ti preoccupi troppo degli sguardi perché conosci bene il freddo, ma è degli esseri umani che hai paura ormai di quelli che

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Tutti i nonni armati fascisti sono 18.
2: Parla Londra.
3: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
4: Qui è sempre la Dialisa.
5: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
6: Unione Radiofonica Italiana.
7: Radio Maggio. La estación nacional.
8: Radio Aronía Internacional.
9: Esta es Radio Habana.
10: Something curious about this broadcast.
11: Keep the frequency clear.
12: La radio no parla d'altro.
13: Radio Pirata.
14: Contare, camminare insieme lo so fare.
15: Radio 100 Passi.
16: Radio Pirata. La radio nella radio.
17: Radio 100 Passi.
18: E anche questa settimana ci aspetta un bel viaggio tra le onde dei mari e le onde della radio. Come al solito, la stiva è stracolma di bauli pieni di pergamene, con storie e racconti. Sistemate quindi le cuffiette, le antenne, come sempre, e prepariamoci a solcare nuovi tragitti. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio, vi parlo alla radio di radio della sua attualità e della sua storia. Insomma, questa storiella ormai dovreste conoscerla a memoria. A Cuba quest'oggi ci andiamo con la battaglia ai media perversi. Addio a Radio CBS News e una famiglia antifascista in un podcast. A bordo con noi anche Anita e Daniel, gli autori del podcast Oltre il pregiudizio, con una rubrica che ci darà una lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Anche Gioacchino Stallone approda con le sue remate brevi e decise e lo fa con la sua rubrica in collegamento dalla redazione di Radio Londra Marsala, in contatto con il mondo. Dalla Cambusa sale invece la voce di Luca per un nuovo appuntamento di Topos in Fabula, che oggi è dedicato a Ghostbusters con un incredibile tuffo negli anni Ottanta. E nel cameo di Anna ascolteremo, come in ogni fine puntata, una splendida melodia che ci porterà nel mondo della musica classica. Questa settimana protagonista George Onslow. Per quanto riguarda invece la nostra musica, ci porterà tra onde marine psichedeliche, festose, granitiche e anche folk, con Cream, Juan Carlos Alfonso, Led Zeppelin, Van Morrison e Lucio Dalla. Cominciamo con i Cream.

Anche oggi, come d'abitudine, facciamo tappa in quel luogo magico dove la radio non è semplicemente un elettrodomestico, ma è il vero e proprio battito cardiaco di un intero popolo, la nostra amata Cuba. Quando si pensa all'isola, la mente viaggia subito verso le spiagge, verso la musica, verso le auto d'epoca, anche se intaccate dal momento difficile creato dall'infinito e bastardo bloqueo. Ma la vera anima profonda di Cuba viaggia sulle frequenze della radio, un ecosistema radiofonico vibrante, caloroso e indissolubilmente legato alla vita di ogni giorno, formato da 100 radio di cui vi ho ampiamente parlato. Per capire l'entusiasmo che si respira ancora oggi, dobbiamo ricordare che Cuba è stata una delle pioniere assolute della radiofonia in America Latina da oltre un secolo. Le onde cubane infatti superano ogni barriera geografica e sociale, unendo le persone attraverso la voce. Dalle grandi emittenti nazionali fino alle piccole antenne comunitarie, la radio a Cuba è ovunque, nei campi, nelle cucine, per strada, sfidando blackout e enormi difficoltà. La radio trasmette calore umano, cultura e un senso di comunità imbattibile che nessun algoritmo digitale potrà mai replicare, ed è per questo che mi ha colpito la radio cubana. Ma veniamo all'attualità più preoccupante e scottante. Come si può difendere questa straordinaria realtà in un mondo dell'informazione che sta diventando sempre più aggressivo? Ce ne accorgiamo anche nel nostro piccolo sui social, perché oggi la manipolazione ha cambiato volto, come evidenziato in una recente e profonda riflessione pubblicata sul portal della radio cubana, radiocubana.cu. Ci troviamo di fronte a dei veri e propri medios perversos, ovvero media perversi, utilizzati dalle grandi egemonie globali. Ne scrive in un articolo in maniera impeccabile Silvio José Blanco Hernández. Non parliamo più solo di semplici notizie false, ma di qualcosa di molto più profondo e pericoloso che si chiama guerra cognitiva, che comprende strategie mirate ad intervenire direttamente nelle menti delle persone, capovolgendo la realtà e anestetizzando le coscienze per mantenere forme di sfruttamento economico. E tra i primi campanelli d'allarme ecco l'intelligenza artificiale e soprattutto il suo uso distorto, strumenti tecnologici straordinari che invece di essere usati per il bene comune vengono trasformati in armi di disinformazione di massa per dominare e destabilizzare i popoli più poveri. Campagne orchestrate che cercano non solo di manipolare l'opinione pubblica, ma persino di far accettare e ringraziare per quel sistema di sfruttamento. E ieri, come oggi, la radio si trasforma in uno scudo insostituibile. Per i giornalisti cubani la sfida attuale è gigantesca e si sposa perfettamente con le parole storiche del leader Fidel Castro, che ricordava come la verità ai nostri tempi navighi spesso in mari tempestosi, minacciata da immensi colossi economici e militari. Ma Cuba non si limita a subire, si organizza e risponde sul campo. Ed è un esempio straordinario di questa resistenza attiva che ci arriva dalla provincia di Camagüey, come riportato sul sito ufficiale di Radio Cadena Agramonte. I professionisti della comunicazione si riuniscono periodicamente nella giornata provinciale della comunicazione sociale, un appuntamento che è una vera e propria officina di difesa mediatica. E qui troviamo la legge come bussola, infatti al centro dei dibattiti c'è l'applicazione della storica legge 162 della comunicazione sociale, uno strumento normativo fondamentale per fare ordine nel caos informativo. Inoltre, in questa occasione, gli operatori radio e i giornalisti si coordinano per studiare manuali di gestione della comunicazione durante le emergenze e i flussi di fake news. Quindi, decisamente un appuntamento molto importante per questo altrettanto importante tema. Ma restiamo a Cuba, questa volta per i 100 anni con Fidel, in occasione del 100° anniversario di nascita del grande leader cubano, nato il 13 agosto 1926 a Biran. L'8 maggio 1959 Fidel tiene un discorso durante la cerimonia di ricevimento che gli abitanti della città dell'Havana gli fecero al suo ritorno nel paese dopo il viaggio negli Stati Uniti d'America, Canada, Argentina, Brasile e Uruguay. Non era un viaggio all'estero, era una necessità, disse. Siamo andati a portare il messaggio della nostra rivoluzione a tutti i popoli del continente americano. Andavamo ad incontrare altri popoli, a parlare con altri popoli, a fare in altre parti del continente ciò che facciamo qui, parlare al popolo. Smascherare gli ideali della nostra rivoluzione, gli scopi che la animano e conquistare i cuori degli altri popoli alla nostra causa.
La nostra rivoluzione, continuò Fidel, è un evento storico che non interessa solo i cubani, ma anche altri popoli. Come vera rivoluzione ha suscitato l'interesse dei popoli di tutto il continente. L'8 maggio del 1961, invece, Fidel intervenne alla chiusura della riunione del Comitato Esecutivo dell'Unione Internazionale degli Studenti tenutasi al Campidoglio Nazionale a La Habana. Nel suo intervento evidenzia il valore della solidarietà tra i popoli. Il mondo è stato solidale con Cuba, disse, ed è per questo che Cuba si sente sempre più solidale con tutti i popoli del mondo ogni giorno.

E a questo punto su Radio Pirata, la radio nella radio, facciamo una tappa oltreoceano, ma senza retorica e senza i soliti toni trionfalistici a cui ci hanno abituato i media americani. Del resto lo sapete benissimo come la penso. Parliamo della fine di un'era. Il 22 maggio 2026, nel silenzio quasi generale dei grandi media generalisti, ha chiuso definitivamente i battenti la CBS News Radio. Per chi non mastica la storia dei media statunitensi, questo nome potrebbe non dire molto, anche se quelle tre lettere, di solito associate alla televisione, specie nei film, si sono fatte vedere molte, molte volte. Si tratta di una macchina informativa che ha trasmesso ininterrottamente per 99 anni. Quasi un secolo di trasmissioni con 700 stazioni radio collegate in tutti gli Stati Uniti, che da un giorno all'altro hanno dovuto spegnere i microfoni della loro fonte principale. La versione ufficiale, quella aziendale, parla di logiche di mercato. La casa madre ha tagliato i fondi, ha licenziato il personale e ha deciso che la radio vecchio stile non rende più abbastanza. Ma se scaviamo un po' sotto la superficie, la fine di CBS News Radio è lo specchio perfetto di come l'informazione americana sia oggi profondamente in crisi, stritolata tra i debiti delle multinazionali e una polarizzazione politica che sta distruggendo ogni briciolo di credibilità residua. Come sempre facciamo, serve un salto indietro nel tempo per cercare di capire meglio alcune cose. La radio americana non è nata come servizio pubblico sul modello della nostra Rai o della BBC inglese, è nata commerciale e, per carità, non c'è nulla di male. Fin dagli anni 20 l'unico obiettivo era vendere spazi pubblicitari e per farlo serviva un pubblico fedele. Quindi la CBS ci provò durante la Seconda Guerra Mondiale con giornalisti come Edward Morrow. Era l'epoca in cui la radio raccontava i bombardamenti di Londra in diretta, portando la guerra nei salotti americani. Era un giornalismo forte, sicuramente influente, ma anche costruito quel mito dell'oggettività e anche della superiorità informativa americana a cui abbiamo creduto per decenni. Un mito che, a guardarlo bene, oggi mostra tutte le sue crepe. Oggi quella magia infatti è finita. Negli ultimi anni la CBS è finita nel mirino di tutti. Donald Trump, ad esempio,

l'ha ripetutamente attaccata definendola una fabbrica di fake news e minacciando ritorsioni legali. Dall'altra parte, l'ala più progressista ha accusato i vertici della rete di essersi sottomessi al potere politico pur di salvare i propri profitti, tagliando persino programmi storici della TV come il Late Show di Stephen Colbert. In questo fuoco incrociato, la radio è stata la prima a cadere. Il pubblico infatti si è spostato sui podcast, sulle piattaforme digitali o sui canali d'opinione ultra schierati, dove spesso non si cerca la notizia, ma solo la conferma dei propri pregiudizi. La chiusura di CBS News Radio, quindi, non è un romantico fallimento di una tecnologia superata dal progresso, ma probabilmente è il risultato di un modello editoriale cinico. Quando non si riesce più a monetizzare, a compiacere la politica del momento, semplicemente si chiudono i rubinetti. Finisce così un pezzo di storia del Novecento. Non c'è molto da celebrare, ma c'è molto da riflettere su dove stia andando soprattutto l'informazione globale.

Un'altra tappa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, una tappa che ci porta nell'Emilia Romagna di molti anni fa, parlando di Zoan dei Filiteri, voce di un sopravvissuto, uno stupendo podcast pubblicato il 24 aprile 2025. Non è nuovo certamente, ma le cose interessanti, lo sapete, non hanno data di scadenza. Nonno di Mattia Martini, il giornalista del TG Rai dell'Emilia Romagna, che ha realizzato questo podcast su Rai Play Sound. Giovanni Filiteri, detto Svan, semplicemente il suo nome in romagnolo, viveva a Massa Lombarda nella campagna Ravennate. Dopo l'8 settembre 1943 prova a fare il partigiano e viene poi costretto ad arruolarsi nell'esercito di Salò. Fa il soldato a Pesaro e si spara su un piede per non combattere. Viene quindi incarcerato a Forlì e spedito per punizione in un lager in Germania. Lavora prima in una fabbrica, poi spala le macerie nelle città bombardate. Fatica, freddo e fame sono costanti e rischia diverse volte di morire, ma riesce a sopravvivere e a tornare a casa. Il filo conduttore del podcast è la sua testimonianza. La cosa particolare e molto bella è che è registrata una ventina d'anni fa su una videocassetta ritrovata quasi per caso. Assieme alla voce di Svan ci sono interviste della sua unica sorella ancora in vita ed esperti e storici per raccontare anche la storia di altri membri della famiglia. Una famiglia antifascista, quella dei Filiteri e del paese di Massa Lombarda. Nel podcast, tra l'altro, ci sono anche degli accenni alla storia di Massa Lombarda, dove negli anni 20 e 30 nasce la frutticoltura industriale, e della famiglia Filiteri, cognome unico in Italia, una famiglia notoriamente, come già detto, antifascista. Zvan, in questo podcast, ci racconta come si nascose nella soffitta dei nonni materni per settimane. I fascisti minacciarono anche i genitori e viene mandato dunque a Pesaro a fare il militare. Sta di vedetta, poi la guerra si avvicina. Zvan decide di spararsi su un piede, simulando un incidente, ma i suoi superiori capiscono che ha fatto apposta e riceve così quasi per punizione delle cure sommarie. Poi viene imprigionato nel carcere di Forlì con detenuti politici, renitenti alla leva e simili. Si mangia pochissimo, si sta sempre in cella e ogni tanto alcuni detenuti scelti a caso vengono fucilati per rappresaglia. Per l'uccisione del fascista chiamato Cattiveria viene catturato e impiccato il famoso partigiano Napoleone, cugino di secondo grado di Svan, e ai suoi piedi ci sono altri 10 cadaveri, altri prigionieri prelevati dal carcere di Ravenna e trucidati. Questo per raccontarvi solo piccoli stralci di quello che potrete sentire nel podcast. Per capire e per ricordare la violenza e appunto la cattiveria dei fascisti, al giorno d'oggi sempre coperta in malo modo da storie raccontate male e con la sempre presente volontà di denigrare e raccontare in modo distorto chi si è opposto al regime e ai tedeschi, anche al costo della vita. Storie di persone che si sono unite con quel poco che avevano, ma ricche di dignità e con l'obiettivo comune di combattere quel mostro. Svan dei Filiteri, voce di un sopravvissuto. Questo il titolo del podcast che vi invito ad ascoltare su Rai Play Sound, sia da app che dal sito raiplaysound.it.

0: Into the Mystic, qualcosa di magico e di mistico che ci ha portato tra le onde di Van Morrison qui su Radio Pirata, la radio nella radio. E a questo punto salgono a bordo con noi dalla redazione di Salute Mentale News Anita e Daniel, autori del podcast Oltre il Pregiudizio. Ricordo che potete seguire gli approfondimenti sui canali Spreaker e Spotify. Con noi, con la rubrica che, come al solito, parte dalla lettura particolare di alcune canzoni dal punto di vista della salute mentale. Benvenuti a bordo.
1: Ciao a Gabriele Barbi e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Pirata. Oggi siamo sempre a Bologna e parliamo di un mostro sacro della musica italiana che purtroppo recentemente ci ha lasciato, e non per niente al Festival di Sanremo hanno deciso di dedicargli un premio, ovvero Lucio Dalla. È un premio importantissimo, ma perché parlare di Lucio Dalla? Diciamo che mi viene la pelle d'oca su questa canzone, perché c'è una canzone di Lucio Dalla, basterebbe per parlarne per 365 giorni l'anno, ovvero Caro amico ti scrivo.
2: Caro amico ti scrivo, insomma, una canzone
1: l'anno
2: molto...
1: L'anno che verrà, ovviamente.
2: Parliamo dell'anno che verrà, è una canzone molto profonda. C'ha tanti significati di cui si può parlare da un punto di vista della salute mentale. Intanto lo dice la frase stessa, appunto, caro amico ti scrivo, perché ovviamente così mi distraggo un po', no? Come a dire, come è importante appunto avere la possibilità di sfogarsi, la possibilità di avere un appoggio nei momenti bui, e sappiamo, come abbiamo sempre detto, come è importante a livello di salute mentale questo. Poi c'ha altri spunti di salute mentale. L'anno che verrà, insomma, uno c'ha tutte quelle speranze, cambia questo, quell'altro, e poi dice la vera novità, lui dice solo questa la novità, tra un anno passerà. E questa è la novità, cioè, come a dire che poi è un anno come un altro, e ogni volta c'è, cioè, la routine, no? Il discorso di ricominciare da capo, e ogni volta si ricomincia, e quindi è pure un aspetto un po' critico e negativo, però c'è molto di salute mentale.
1: Hai detto bene, c'è pure un aspetto un po' critico e un po' negativo, perché ricordiamoci che per 4, quasi 5 anni abbiamo cantato durante il Covid e pensavamo che l'anno successivo sarebbe stato un anno migliore, e invece, come dice la fine, l'altro anno che passerà all'insegna delle malattie, del Covid, della depressione, di tanti casi di servizi psichiatrici, di tanta salute mentale purtroppo in quegli anni. Quindi non si può parlare dell'anno che verrà senza fare un cenno al periodo del Covid e alle conseguenze che ha avuto.
2: Sì, molte, anche perché, come dici tu, Covid non Covid, quella speranza, tanto tutte le crisi da un punto di vista psicologico e di salute mentale a cui gli esperti nel settore, a nostro parere, a mio parere, hanno guardato sì l'aspetto sanitario, l'aspetto medico, ma nessuno ha calcolato le persone in quanto tale, di quanto poteva far male e creare disagi psicologici anche, soprattutto tra i giovani, da un punto di vista di non poter avere più rapporti, o addirittura di una mancanza di socialità, soprattutto tra i giovani o dai bambini, non essere bambini, eccetera eccetera. E poi pure perché quella speranza che uno ha in un anno migliore, poi ci si accorge che l'anno non è migliore, fa proprio male alla salute mentale, perché ci si arriva a un punto tale che ti illudi un anno, ti illudi due anni, ti illudi tre anni, arrivi a un punto che sì, non ti illudi più, però sei rassegnato, e quella rassegnazione ti fa vivere male, cioè ormai non c'è più speranza, non c'è più stimolo di vivere, non c'è più voglia di rialzarti dopo un ostacolo, e quindi pesa molto, perché poi tutto questo ti porta facilmente, ma soprattutto se parliamo di personalità non tanto forti o fragili, ma a volte anche con personalità più forti, non è facile non cadere in tranelli, in disturbi psicologici più o meno gravi.
1: Ma diciamo in questi ultimi secondi che Lucio Dalla, che tra l'altro ha fatto anche parte in certo senso di un bellissimo film di Carlo Verdone, che era Borralco, se non sbaglio, a parte questo, che tra l'altro anche in quel film c'è un altro musicista che è nei dintorni di Bologna, che è un stadio, ma non voglio parlare di stadio, ma continuiamo a parlare di Lucio Dalla. Ovvero, guarda sempre avanti, Lucio Dalla, sempre avanti. Infatti ha fatto una canzone bellissima che si chiama Futura.
2: Futura ovviamente parla di speranza in questo caso. Futura, futura si parla di una bambina che metaforicamente è futura, perché futura, cioè il mondo che verrà, quindi è come se la nascita di qualcuno fa ricominciare da capo, è una rinascita, è un mondo nuovo, è una speranza, è una vita nuova, e quindi come se si ricominciasse e si sperasse in un futuro migliore. Con questo vi salutiamo.
3: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.

0: E ancora grazie ad Anita e Daniel, e ricordo come sempre gli approfondimenti sui loro canali di Spreaker e di Spotify del podcast Oltre il Pregiudizio. A questo punto un altro immancabile collegamento qui su Radio Pirata, la radio nella radio, con la redazione di Radio Londra Marsala, dove sentiremo Gioacchino Stallone e la sua rubrica In contatto con il mondo. A seguire Topos in fabula con Luca e poi la conclusione con la musica classica del cameo di Anna. Noi ci risentiamo al termine, come sempre, per i saluti, i ringraziamenti e i promemoria conclusivi.
1: Cari amici, benvenuti a In contatto con il mondo, a cura di Gioacchino Stallone. Bene, cari amici, oggi vi voglio parlare di una radio che trasmette musica jazz, che trasmette dagli Stati Uniti d'America. Questa stazione radio me l'ha segnalato il Dix Roberto Pavanello di Vercelli, nostro ascoltatore che salutiamo da questi microfoni. Bene, allora la radio si chiama KUVO Jazz ed è ricevibile in internet molto bene e ascolterete molta bella musica jazz proveniente dagli Stati Uniti d'America. Cari amici, vorrei adesso salutare alcuni amici che ci hanno scritto, come Roberto Pavanello di Vercelli, Christian Ghibaudo dalla Francia, il nostro caro amico Carmelo di Belluno, la nostra amica Rita Fragò di Budapest, e il nostro carissimo amico Rolando e il nostro carissimo amico Adrian Mikalev da Malta. Cari amici, per oggi è tutto. Chi desidera informazioni su radioascolto scriva a me, Gioacchino Stallone, via Giovanni Falcone 11, lotto 27, 91025 Marsala TP, Italia.

0: Radio Pirata, la radio nella radio.
1: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Oggi puntata nostalgica per chi come me ha vissuto gli anni 80 da ragazza. La settimana scorsa ho parlato degli anni 90, 2000, questa settimana degli anni 80, la settimana prossima chissà di cosa parlo. Oggi parliamo invece di Ghostbusters, ma prima, come sempre, sigla!

0: C'è una domanda semplice, quasi stupida, che però contiene tutto.
1: Quello che voglio dire è che qualche volta, se piove merda e qualcuno deve metterci un ombrello, e chi chiamerai?
2: Silenzio!
0: E no, non è solo uno slogan, è una dichiarazione di intenti, perché Ghostbusters non è davvero un film sui fantasmi, è un film su cosa facciamo quando qualcosa non dovrebbe esistere, ma esiste lo stesso. All'inizio succede una cosa molto classica, pare qualcosa di inspiegabile, biblioteca, silenzio, presenza, manifestazione, terrore. E poi arrivano loro, non sacerdoti, non scienziati nel senso classico e non sicuramente eroi.
1: Alice, ora le farò un paio di domande di rito, d'accordo? Lei o qualche membro della sua famiglia ha mai avuto diagnosi di schizofrenia? O di infermità mentale?
3: Mio zio credeva di essere San Giuseppe.
1: Io ci metterei un bel sì. Abitualmente usa droghe, stimolanti, alcol?
3: No!
1: No, no, era per chiedere. E lei, Alice, è mestruata al momento?
0: In pratica tre tizi che davanti a un'entità ultraterrena fanno una scelta molto precisa. E se ci facessimo pagare? Qui nasce il topos, il passaggio è quasi impercettibile, ma è tutto da mistero a servizio. I fantasmi smettono di essere un problema metafisico e diventano una chiamata di lavoro.
4: Siete disturbati da strani rumori nel pieno della notte?
5: Provate un senso di terrore in cantina o in soffitta?
4: Voi o i vostri familiari avete mai visto spiriti, spiritelli o fantasmi? Se la risposta è sì, non esitate. Prendete il telefono e chiamate i professionisti.
5: Yacchiappa Fantasmi.
4: 24 ore su 24 per soddisfare le vostre esigenze di eliminazione del soprannaturale.
5: Siamo pronti a credere in voi.
0: E c'è qualcosa di profondamente umano in questo. Non capire qualcosa è destabilizzante, ma se riesci a dargli un nome, un prezzo, un orario di intervento, allora smette di essere caos e diventa gestione.
6: 24 ore al giorno, festivi non esclusi. Il lavoro non ci spaventa, il conto non vi spaventa.
7: È solo una nebbia o anche le braccia e le gambe?
0: E poi c'è la faccenda dei flussi.
8: Una cosa molto importante ho scordato di dirti.
1: Quale?
8: Mai incrociare i flussi.
1: Perché?
8: Sarebbe male.
1: Faccio sempre confusione tra il bene e il male. Che intendi per male?
8: Immagina che la vita come tu la conosci si fermi istantaneamente e ogni molecola del tuo corpo esploda alla velocità della luce.
9: Inversione protonica totale.
1: E quello è male. Ok, è un importante ragguaglio. Grazie, Igor.
0: Questo discorso è perfetto perché sembra tecnico, quasi scientifico, ma sotto è puro istinto umano travestito da regola. Non sappiamo davvero cosa stiamo facendo, ma abbiamo creato delle procedure. E le procedure ci rassicurano. Il punto non è che funzionino sempre, il punto è che ci fanno sentire il controllo. È un'illusione elegante, un po' come tutto il sistema dei Ghostbusters, strumenti avanzati, protocolli, gerarchie per gestire qualcosa che in fondo resta incomprensibile. E se il film ti stesse dicendo una cosa molto semplice, cioè i fantasmi non sono invasori, sono resti, qualcosa che non è andato via, emozioni non chiuse, eventi non risolti, tracce che resistono. Allora i Ghostbusters cosa sono? Non cacciatori, sono spazzini dell'invisibile, ripuliscono, contengono, archiviano, non risolvono davvero il problema, lo spostano. Ma andiamo con la prima pausa musicale.

0: e non potevo non metterla, Ghostbusters, super classicone di Ray Parker Jr., una delle colonne sonore più riconoscibili, credo, della storia della musica e anche del cinema. E ci stanno un paio di curiosità. L'idea del celebre Who You Gonna Call Ghostbusters nasce da una scelta molto concreta, cioè il regista Ivan Reitman voleva che il titolo del film fosse chiaramente presente nel testo. Ray Parker Jr. trasformò questo vincolo in una delle call and response più riconoscibili della storia della musica pop. Molti notarono una forte somiglianza tra Ghostbusters e I Want a New Drug di Huey Lewis. Non ve la metto, ma andate ad ascoltarla. Huey Lewis fece causa sostenendo che il groove fosse troppo simile. La disputa si concluse con un accordo extragiudiziale, quindi niente sentenza ufficiale, ma la somiglianza resta uno dei casi più discussi del pop anni 80. Ma torniamo a noi. La banalizzazione dell'assurdo è la vera genialità del film. Dopo 5 minuti nessuno si chiede più se i fantasmi esistano. La domanda diventa: quanto costa liberarsene? È una trasformazione epocale. L'impossibile entra nel mercato e quando qualcosa entra nel mercato ha perso il suo potere destabilizzante, o almeno così sembra.
1: Scegliete e perite.
2: Che significa scegliete? Per noi non è chiaro.
1: Scegliete, scegliete la forma del distruggitore.
2: Ho capito. Molto carino. A qualunque cosa pensiamo. Se pensiamo ad Adolfo Hitler, Hitler appare e ci distrugge, chiaro? Fate il voto in testa, fate il voto, non pensate a niente, è la sola via di salvezza.
1: La scelta è fatta.
0: E questa è una delle idee più inquietanti, nascosta dentro una scena quasi comica. Il male non arriva con una forma propria, arriva con la tua, con quello che hai in testa tu, con quello che conosci, con quello che magari ti fa anche un po' ridere. E infatti cosa succede? L'apocalisse prende la forma di qualcosa di familiare. Questo è devastante, perché significa che non combattiamo l'ignoto, combattiamo le proiezioni di noi stessi.
2: Non è colpa mia. C'è entrato così da sé.
1: Cosa? Cosa c'è entrato così da sé?
2: Io ho cercato di pensare.
3: Guardate!
2: No! Non può essere!
3: Che cos'è?
2: Non può essere!
3: Che cosa hai pensato, Ray?
2: Oh, merda!
4: All'uomo della pubblicità dei marshmallow.
0: Se ci pensiamo, non è così lontano da noi. Quante cose oggi trattiamo come Ghostbusters trattano i fantasmi: l'ansia con le app, corsi e gli abbonamenti, la solitudine coi social, le piattaforme, i contenuti, le notifiche, la paura con l'intrattenimento continuo. Non eliminiamo il problema, lo rendiamo compatibile con il sistema. Funziona abbastanza, basta che non guardi troppo a fondo. Ma andiamo con la seconda pausa musicale.

0: E questa era Cleaning Up the Town dei Bus Boys, sempre dalla colonna sonora di Ghostbusters, che è il film di cui stiamo parlando oggi con un sacco di citazioni. E dove l'ascoltate se non a Topos in Fabula, che trasmette come ogni settimana dalla cambusa di Radio Pirata la radio nella radio. E allora torniamo alla domanda iniziale: chi chiamerai? È rassicurante pensare che ci sia qualcuno da chiamare, qualcuno che arriva, sistema tutto, se ne va. Ma Ghostbusters, sotto tutta la sua ironia, suggerisce un'altra possibilità, cioè che i fantasmi non spariscano davvero, che cambino solo posto, forma e nome, e che noi alla fine siamo diventati molto bravi a non eliminarli, ma a conviverci abbastanza ad andare avanti, magari anche sorridendo, magari anche pagando. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Fabula. A me non resta che ringraziarvi come sempre per l'ascolto e darvi appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Dalla campus è tutto, linea al resto della ciurma, ma non prima di rivolgervi le due domande più importanti della vostra vita, alle quali dovete ricordarvi sempre di rispondere di sì. Ciao!
1: Sei tu un dio?
2: Sei tu il mastro di chiavi?
3: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swell and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Ed è il cameo di Anna a concludere questo episodio di Radio Pirata, la radio nella radio, l'appuntamento che ci porta appunto un po' di buona musica classica. Grazie alla ciurma presente anche quest'oggi, grazie dunque a Danita e Daniel, gli autori di Oltre il Pregiudizio, il podcast appunto sulla salute mentale, grazie a Gioacchino Stallone per l'appuntamento di In Contatto con il Mondo e grazie a Luca per lo spazio di Topos in Fabula. Il tutto si rinnova tra 7 giorni esatti, sempre qui. Grazie ancora per averci ascoltato e vi invito anche a rimanere con noi ascoltando le prossime trasmissioni e la prossima musica. Con questo è tutto da parte mia e da parte di Gabriele Barbi e mi raccomando, tenete sempre accesa una radio, perché là fuori c'è un mondo tutto da scoprire.
1: Radio Pirata, la radio nella radio.

0: Stai ascoltando Gemini Network. Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

cercare l'infinito oltre la siepe e il fuoco dentro gli occhi di Buendia, il bianco e nero oscuro di furore, salgado dentro ogni fotografia, salpare sul veliero e andare a caccia, sperando di incontrare Moby Dick, vedere il soffio emergere dal mare, scoprire che è di nuovo lunedì, tradurre i sogni senza l'analista, ma cosa resta all'alba non lo sai, sdraiarti sul divano davanti alla TV, capire che oramai non sei più tu. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai. Cercare dove non esiste guerra, da dove non si vuole andare via. Magari troverai Corto Maltese, lo segui per il mondo e così sia. E ripensare al senso della vita, capendo che di più non ne saprai. E sul divano andare per il mondo, sperando di non ritornare mai. Cos'è che resta ancora da sapere di ciò che resta ancora che farai? Pensavi di aver fatto tutto quanto e ridi perché non finirà mai.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Il discone della settimana.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
3: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: contro il logorio della vita contemporanea,
1: non sono Cristina D'Avena.
0: Giuseppe Gebianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials. Amici e amiche di Non solo Cristina D'Avena si intende, un ben trovati dal vostro Giuseppe Gebianchi. E noi partiamo subito con Cristina D'Avena feat. Carmen Consoli, Sailor Moon e il cristallo del cuore.

0: non solo Cristina D'Avena, per oggi termina qui. Giuseppe J. Bianchi vi dà appuntamento alla prossima puntata.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
2: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
1: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerata una fede politica.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Il ministro della difesa inglese espone la situazione e dichiara alla signora Thatcher che se gli argentini occupano le isole è impensabile pensare di riprenderle. Non potremmo mai farcela. Alla Thatcher si rizzano i capelli in testa. Come non potremmo mai farcela?
4: Buongiorno, buonasera e bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente, senza scopo di lucro, delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Come suggerito all'introduzione, oggi ascoltiamo una puntata Barbero Riserva dal Festival della Mente 2014. Per la serie Come scoppiano le guerre, la guerra delle Falkland. Buon ascolto!
3: Buonasera, allora, Come scoppiano le guerre, terza puntata, la guerra delle Falkland. Beh, in questi giorni più d'uno mi ha chiesto, ma perché la guerra delle Falkland dopo le due guerre mondiali? Perché? Vabbè, intanto naturalmente perché, anche se Papa Francesco giustamente ci mette in allarme, la terza guerra mondiale non è ancora scoppiata, quindi non possiamo ancora raccontarlo. La guerra delle Falkland è l'unica guerra fra due grandi paesi occidentali, capitalisti, alleati degli Stati Uniti, è l'unica guerra fra due grandi paesi occidentali che si sia combattuta dal 1945 a oggi. E non mi sembra poco, tutto sommato. È anche l'unica guerra fra due grandi paesi occidentali che io mi ricordo in vita mia, e all'epoca mi aveva abbastanza impressionato e appassionato, e quindi sarà anche per quello che ho deciso di raccontarla. E poi c'è anche un altro motivo. La guerra delle Falkland, ma io sto parlando come se tutti ci ricordassimo, in tanti ci ricordiamo, la guerra dell'Inghilterra contro l'Argentina, 1982. Ecco, sono passati 32 anni. Ora la legge inglese stabilisce che dopo 30 anni i documenti vengono resi pubblici. Vengono, come si dice orribilmente adesso, desecretati, declassificati. Insomma, l'importante è che ci sono i documenti, poi uno va a sapere, quelli proprio segreti e un po' brutti probabilmente li fanno sparire lo stesso. Ma di fatto 2 anni fa il governo inglese ha messo a disposizione una marea di documenti riservati o segreti. Insomma, sopra c'è scritto top secret comunque. E adesso sono tutti in rete, sono tutti online, si trovano. C'è un sito fantastico, bisogna masticare l'inglese, della Fondazione Margaret Thatcher, dove trovi questa marea di documenti, la trascrizione delle telefonate con Reagan, gli appunti, gli commenti sul telegramma, i verbali della riunione di gabinetto, ecco, un'infinità di cose che uno vorrebbe avere, tutto sommato, i verbali delle riunioni ministeriali confidenziali. Non dico di Obama o di Putin, magari anche di Renzi oggi, tutto sommato. Sapere cosa si dicono quando sono proprio in privato. Fra 30 anni forse lo sapremo. In ogni caso sappiamo cosa si dicevano nell'82, e questo è forse il motivo principale per cui a me è venuta voglia di andare a vedere com'è che è scoppiata quella guerra. Che chiamo la guerra delle Falkland perché bisogna comunque scegliere. È un po' triste perché già decidere di chiamarla la guerra delle Falkland significa già un po' schierarsi. Lo sapete, gli inglesi le chiamano le Falkland, gli argentini le chiamano le Malvinas, e decidere di chiamarle in un certo modo vuol dire già prendere posizione. Io, vabbè, ufficialmente si chiamavano le Falkland all'epoca e si chiamano le Falkland oggi, però io, come dire, non nego che secondo me, diciamo, io Nei confronti di quella guerra trovo che gli inglesi non avevano tutti i torti, ecco, tutto sommato. E quindi non mi dispiace troppo chiamarla la guerra delle Falkland. Allora, per capire, provare a capire, a raccontare com'è che è scoppiata quella guerra, in realtà la cosa principale è sapere che cosa sono le Falkland, che è più di quello che sapeva la maggioranza degli inglesi a quell'epoca. Se hanno ragione quei giornalisti inglesi che hanno scritto all'epoca la grande maggioranza del popolo britannico pensava che le Falkland fossero delle isole da qualche parte al largo della Scozia. In effetti le Falkland sono un arcipelago abbastanza grande, fra tutte insieme sono metà della Sicilia. Sono un arcipelago sperduto nell'Atlantico meridionale, molto a sud, verso l'Antartico, e il posto più vicino è l'Argentina. Le Falkland sono a 500 chilometri dalla costa argentina e sono abitate da una popolazione di origine inglese e scozzese, che parla inglese, che ha la cittadinanza britannica, e questo stato di cose durava, adesso non fatemi fare il calcolo, ma all'epoca di cui parlo erano 150 anni giusti. Nel 1833 la flotta di Sua Maestà britannica prende possesso delle Falkland. Quindi nel 1983 era previsto il 150esimo anniversario. Voi sapete che i 150esimi anniversari sono cose serie, su cui che creano poi discussioni, fanno pensare e così via. Dunque, in Argentina, non tanto in Inghilterra, voi mi scuserete, io dirò spesso Inghilterra invece di dire Gran Bretagna, è l'abitudine nostra italiana, non tanto in Inghilterra dove appunto la gente pensava che fossero delle isolette scozzesi come le Orcadi e le Shetland, ma in Argentina l'avvicinarsi di questo anniversario, 150 anni di occupazione inglese delle Malvinas, in Argentina faceva pensare e faceva discutere. Perché l'altra cosa da sapere per capire quello che vi racconterò stasera è che in Argentina le Malvinas sono un mito popolare. In Argentina da 150 anni si insegna agli scolaretti che i cattivi colonizzatori imperialisti inglesi hanno occupato le Malvinas e un giorno dovranno risputarle fuori, perché le Falkland sono argentine, las Malvinas son argentinas. Questa cosa in Argentina la sanno tutti, l'hanno sentita tutti fin da quando erano bambini, è come Trento e Trieste in Italia al tempo della Prima Guerra Mondiale. Magari se volete con questa piccola differenza che a Trento e Trieste effettivamente erano italiani gli abitanti, mentre le Falkland sono inglesi. Ma qui è una questione di territorio. Allora, la decisione di fare qualcosa prima che arrivi questo benedetto 150esimo anniversario la prende la gente che comanda in Argentina in quel momento. La decisione l'hanno presa, oggi lo sappiamo, nel dicembre 1981. Chi è la gente che comanda in Argentina in quel momento? Non ci mettiamo niente a ricordarcelo. Quella è l'Argentina dei generali. È la dittatura dei generali. Non c'è bisogno che venga io a dirvi che è stata una delle più sanguinose dittature del Novecento, la dittatura della guerra sporca, come dicevano loro, la guerra sucia, contro i comunisti, i terroristi, la sinistra in generale, la dittatura dei desaparecidos. Ancora oggi si discute quanti, ma comunque decine di migliaia fatti sparire da questa giunta militare. Ora, nel dicembre, nel corso dell'81, la giunta militare è a un bivio, perché la situazione in Argentina è catastrofica e la popolarità della dittatura militare è ai livelli più bassi. La situazione in Argentina è catastrofica per molti motivi. Intanto è catastrofica dal punto di vista economico. L'inflazione è al 600%. Povertà è diffusa, nonostante la dittatura militare, i sindacati sono in piazza tutti i giorni a protestare, nonostante il fatto che ogni manifestazione viene repressa dalla polizia. E alla crisi economica si accoppia la crisi politica. Sta venendo fuori il problema dei desaparecidos, ci sono le madri di Piazza di Maggio, che oggi sono diventate le nonne, se ci sono ancora, di Plaza de Mayo, che ogni giovedì manifestano davanti alla Casa Rosada, al Palazzo Presidenziale a Buenos Aires, a chiedere dove sono finiti i nostri figli. E anche quelle manifestazioni vengono represse dalla polizia, disperse, e ogni giovedì sono di nuovo lì. In sostanza, l'Argentina è in ebollizione. La giunta militare traballa e non sa più che pesci prendere. Tant'è vero che la giunta militare, alla fine del 1981, si fa il golpe da sola. Il dittatore che c'era fino a quel momento, il generale Viola, viene deposto da un altro generale, che col consenso della maggioranza dei militari prende il potere. Quest'altro generale si chiama Leopoldo Galtieri. Il generale Galtieri, il 22 dicembre dell'81, prende il potere in Argentina, si proclama presidente a vita dell'Argentina, con poteri assoluti e con la facoltà di scegliersi un successore. Allora, chi è, breve profilo, chi è il generale Galtieri? Come gran parte degli argentini, è figlio di poverissimi immigranti italiani. Sapete che l'Argentina è un paese mezzo italiano. Metà degli argentini hanno almeno un antenato italiano. Il generale Galtieri è un militare di origine italiana che ha fatto carriera. Come ha fatto carriera Leopoldo Galtieri? C'è un episodio cruciale nella sua carriera militare. Nel 1949, giovane, tenente, viene scelto per seguire un corso in una scuola particolare. A Panama c'è una scuola gestita dall'esercito degli Stati Uniti per ufficiali degli eserciti sudamericani, School of the Americas. Questa scuola delle Americhe a Panama è una scuola dove i giovani ufficiali degli eserciti cileno, brasiliano, argentino, peruviano, colombiano vengono istruiti da istruttori statunitensi, da quello che sembra di capire, non tanto a fare la guerra quanto a fare la repressione, a fare la controguerriglia. Molti dittatori e collaboratori di dittatori sudamericani passano attraverso questa scuola a Panama. Ci passa anche il sottotenente Leopoldo Galtieri dell'esercito argentino. Oh, qui vi dico un pettegolezzo, ma secondo me è un pettegolezzo. Quando è morto Galtieri, una decina di anni fa, il giornale inglese L'Economist ha pubblicato un necrologio perfido, in cui fra l'altro dice: a quanto risulta Galtieri è l'unico ufficiale nella storia che è stato bocciato alla scuola di Panama per ufficiali sudamericani. Ma questo, ripeto, secondo me è un pettegolezzo dell'Economist, non è detto che sia vero. Fatto sta che Galtieri fa carriera. E quando la giunta militare prende il potere in Argentina, Galtieri è uno dei personaggi di spicco ed è uno dei personaggi più visibili anche a livello internazionale. All'inizio dell'81, il colpo di Stato lo fa a dicembre, diventa presidente a vita. 10 mesi prima era stato negli Stati Uniti, ricevuto da Ronald Reagan, presidente degli Stati Uniti, con baci e abbracci. Gli Stati Uniti sono amici dell'Argentina, specialmente da quando l'Argentina fa questa politica di feroce anticomunismo e stronca l'opposizione di sinistra all'interno. Reagan vede nel regime dei generali, lo dichiara apertamente, un baluardo dell'anticomunismo. Se qualcuno di voi c'era ieri, a me viene un déjà vu. Ricordate Lord Halifax, il ministro degli esteri inglese, che nel 1937 va a Berlino e dice a Hitler: certo, la Germania, baluardo dell'antico... Ecco, vabbè, la storia ogni tanto si ripete a modo suo. Il generale Galtieri a Washington viene ricevuto con entusiasmo. Ci sono varie dichiarazioni su quanto è bravo questo generale argentino. Un magnifico generale, dichiara, non si sa più quale consigliere di Reagan, ci sono versioni diverse, ma insomma, un magnifico generale. Nel dicembre di quello stesso anno, 81, il magnifico generale fa il colpo di Stato, prende il potere in Argentina, col sostegno degli ammiragli e dei generali con cui si è messo d'accordo. Faremo una cosa che metterà tutto a posto. Occuperemo le Falkland, anzi le Malvinas. Occuperemo le Malvinas. Il patto che porta al potere Galtieri prevede che nei prossimi mesi si progetta questa occupazione con la forza delle Malvinas. Sulla base, io in queste sere vi ho sempre parlato di scommesse. Anche qua ci sono due scommesse. La prima scommessa è che il popolo argentino, alla notizia che sono state occupate le Malvinas, liberate le Malvinas, sarà folle di entusiasmo, pazzo di delirio patriottico e si dimenticherà l'inflazione, i desaparecidos e così via. Prima scommessa, vanno vicini a vincerla, perché per qualche giorno effettivamente in Argentina succederà esattamente questo. La seconda scommessa è che il mondo accetterà il fatto compiuto. Gli inglesi non avranno mai il coraggio di reagire e in ogni caso il presidente Reagan è amico nostro e di conseguenza farà in modo che non ci siano gravi problemi. La decisione dei militari argentini ovviamente all'inizio è segreta, non trapela niente. Non trapela niente anche perché in realtà da un po' di anni l'impressione è che la questione delle Falkland Malvinas si stia abbastanza, come dire, risolvendo. Dovete sapere che da una quindicina d'anni ci sono ogni tanto degli incontri anglo-argentini in cui si discute sul futuro delle Falkland. E in questi incontri si va avanti, si fanno degli accordi. La Gran Bretagna non ha mai messo sul piatto la sovranità sulle isole. Però la sensazione diffusa è che un giorno magari se ne potrà anche parlare. Si accettano forme di cogestione. Anche l'Argentina fa delle grosse concessioni, per intenderci. L'Argentina in quegli anni, visto che si sta negoziando e trattando in un clima cordiale, garantisce i collegamenti aerei e navali con le Falkland, che altrimenti sarebbero completamente isolate, perché l'Argentina è a 500 chilometri, ma qualunque altro posto al mondo è a migliaia di chilometri dalle Falkland. Quindi c'è un clima cordiale. L'ultima riunione, questi incontri si fanno a New York, perché è l'ONU che ha costretto gli inglesi e gli argentini a negoziare. Si incontrano a New York, l'ultima riunione è stata nel febbraio dell'82. A fine febbraio dell'82 c'è ancora un incontro e il comunicato finale, sapete che negli incontri diplomatici è fondamentale poi il linguaggio del comunicato stampa alla fine, che, da cui si capisce com'è andata. Il comunicato finale dice: l'incontro è stato cordiale e amichevole. Questo a fine febbraio. Il 2 marzo esce una dichiarazione del governo argentino. Il governo argentino dichiara: l'Argentina ha negoziato con la Gran Bretagna sul problema della sovranità delle isole con pazienza, lealtà e buona fede per più di 15 anni. Adesso basta. Adesso gli argentini dicono: basta incontri così decisi di volta in volta, noi vogliamo, oggi si direbbe una road map, allora non lo dicevano ancora nell'82, noi vogliamo una scadenza precisa, una scaletta di incontri mensili allo scopo di trasferire all'Argentina la sovranità sulle isole. L'Inghilterra deve dirci entro quando trasferirà la sovranità. Il comunicato si conclude così: se questo non sarà accettato, l'Argentina intende mettere fine ai negoziati e scegliere liberamente la procedura che conviene di più ai suoi interessi. Il linguaggio diplomatico è sempre così delicato, no? Però se uno legge fra le righe. Il comunicato è del 2 marzo. Il 3 marzo la stampa argentina perde la testa. I giornali di Buenos Aires impazzano, prevedono la rottura dei rapporti diplomatici con l'Inghilterra. Potremmo anche tagliare le comunicazioni alle Falkland. Come fanno senza noi che con gli nostri aerei gli portiamo le medicine, i rifornimenti? La stampa argentina dice: l'Inghilterra... Ecco, la stampa argentina dice una cosa che il governo argentino non ha detto. Il governo argentino ha detto: bisogna che fissiamo una data. La stampa va più in là. L'Inghilterra ha 3 o 4 mesi di tempo per riconoscere la sovranità argentina sulle isole e fissare la data della restituzione. Se no, la stampa dice quello che il governo non ha detto. Potremmo anche riprendercele le isole. Gli americani capirebbero. L'ambasciatore inglese a Buenos Aires quel mattino si prende tutti i giornali, trascrive i titoli e gli articoli, manda un telegramma a Londra al primo ministro. Sulla sua copia di questo telegramma il primo ministro a Londra annota: "We must make contingency plans Dobbiamo fare dei piani nel caso che. È il 3 marzo dell'82. L'arrivo di questa notizia a Londra è un fulmine a ciel sereno. Nessuno si aspettava niente. Questa storia è anche in parte una storia di fallimenti dell'intelligence, della diplomazia. Il Ministero degli Esteri inglese non ha previsto nulla. Un giornalista inglese l'ha spiegato. Dice, il Foreign Office, il Ministero degli Esteri inglese, è strapieno di arabisti, che sono sempre pronti ad andare a mettere le cose a posto nel Medio Oriente. Invece non c'è praticamente nessuno, a nessun livello, che conosca il Sud America o a cui gliene importi qualcosa. Quindi il Foreign Office tutto pensava meno che gli argentini entrassero in crisi per le Falkland. I servizi segreti non solo hanno rassicurato, ma per tutto il mese di marzo continueranno a rassicurare il primo ministro. Sì, gli argentini, si sa che gente sono mezzi italiani, parlano, ma non faranno mai niente. Noi li abbiamo i rapporti, ormai, quindi è storia documentata. L'intelligence service di Sua Maestà 007 è convinto che gli argentini bluffano. Il primo ministro è un po' inquieto lo stesso. Il primo ministro inglese, naturalmente, è la signora Thatcher, Margaret Thatcher. La prima donna di cui mi capita di parlare in queste nostre lezioni, la prima donna di cui mi capita di dire andiamo a vedere come si comporta a gestire una crisi. Sarebbe troppo facile dire vediamo se si comporta diversamente. Vabbè, lasciamo perdere. Ecco. Tenete conto solo di questo. Stavolta, per la prima volta nella storia, forse dal tempo della regina Elisabetta del 500, è una donna che deciderà se la guerra si deve fare oppure no. Però attenzione, perché Margaret Thatcher, che è morta l'anno scorso, ormai ha concluso la sua carriera e la sua vita, è passata alla storia, è un personaggio storico di grandissimo rilievo, che ha inciso sul mondo, perché le riforme della Thatcher, le liberalizzazioni, la lotta contro i sindacati, la distruzione del potere dei sindacati, la fine delle nazionali, le privatizzazioni, il thatcherismo ha cambiato il mondo davvero. Ognuno in cuor suo e anche anche ufficialmente e apertamente sa se dobbiamo essere contenti oppure no di come la signora Thatcher ha cambiato il mondo. Però certamente per noi è un personaggio di enorme rilievo. Nella primavera del 1982 la signora Thatcher non è ancora quella che è passata alla storia. Non ha ancora vinto nessuna delle sue battaglie. L'Inghilterra è in crisi economica, la Thatcher non ha sconfitto i sindacati, non ha privatizzato, non è riuscita a fare niente e per di più è schiacciata, come era anche il governo inglese nel 1914 peraltro, da questa enorme piaga che l'Inghilterra si porta dietro, che è l'Irlanda. Quando esplode la crisi con l'Argentina per le Falkland, sono passati pochi mesi da una vicenda che tutti noi ci ricordiamo, quando i detenuti nordirlandesi dell'IRA cominciano a fare lo sciopero della fame. Ricordate Bobby Sands? Per avere condizioni migliori, essere riconosciuti come prigionieri politici, e si lasciano morire di fame uno dopo l'altro, in 10 muoiono di fame, chiedendo al governo inglese di riconoscerli come prigionieri politici, e il governo inglese, cioè Margaret Thatcher, dice no, un reato è un reato è un reato, la politica non c'entra niente, firmato Margaret Thatcher. Allora, la Thatcher in quel momento è debolissima, non ha ancora fatto niente e tutti prevedono che perderà le prossime elezioni. Fra tante cose che deve pensare, arrivano anche questi rapporti che i giornali di Buenos Aires impazzano per le isole Falkland, ma i servizi segreti dicono di non preoccuparsi. La signora Thatcher aspetta. Gli argentini nel corso del mese di marzo cominciano a trafficare nella zona per far salire comunque la tensione. Allora, qui vi devo raccontare una cosa, mi ero detto, la racconto, no, lasciamola fuori. No, però c'è, perché marzo succede solo questo che sto per dirvi adesso. Allora, vicino alle isole Falkland c'è un altro arcipelago, ancora più disgraziato, ancora più freddo, dove non ci abita nessuno, solo pinguini. Si chiama la Georgia del Sud, appartiene alla corona britannica. C'è soltanto un plotone di Marines con una stazione di rilevamento così meteorologico. Quando dico che le isole della Georgia del Sud sono vicine alle Falkland, voi vi metterete a ridere, sono a 2000 chilometri dalle Falkland. Ma sono il pezzetto di terra emersa più vicino comunque. Intorno non c'è niente, andate a casa, guardate la cartina, il vuoto cosmico. Quindi la Georgia del Sud e le Falkland appartengono a una stessa zona strategica. In queste isole della Georgia del Sud, nel corso del mese di marzo, cominciano a succedere cose strane. Sbarcano degli argentini, sono dei gruppetti di operai, c'è un contratto per un recupero di metalli, però questi operai argentini a un certo punto innalzano la bandiera argentina. I Marines di guardia non sanno bene cosa fare. In realtà noi oggi sappiamo che questi operai argentini in parte sono commandos dell'esercito. Giusto un dettaglio per ricordarci l'epoca. Non sarebbe necessario, ma ve lo somministro lo stesso. Il comandante di questo gruppo di Marines argentini travestiti da operai che sbarca nel marzo dell'82 nelle isole della Georgia del Sud è un ufficiale che si chiama il tenente Alfredo Astiz, che attualmente se ne sta all'ergastolo in Argentina, noto per essere uno dei principali torturatori attivi in quello che era il principale centro di tortura a Buenos Aires, la Escuela de Mecánica dell'Armada, la Scuola di Meccanica della Marina. Il tenente Alfredo Astiz nel marzo dell'82 sospende momentaneamente la sua attività al centro torture della Marina per andare a sbarcare nelle isole della Georgia del Sud. Giusto per chiudere, appunto, è all'ergastolo ma da pochi anni. Prima l'hanno condannato all'ergastolo i francesi, ma in contumacia, perché fra le molte persone che ha torturato e ucciso Alfredo Astiz c'erano anche due suore francesi. E poi finalmente 3 anni fa anche gli argentini l'hanno mandato all'ergastolo. Con chiusa parentesi, succede tutto questo e a Londra si dicono: ma che cosa vogliono gli argentini? I servizi segreti dicono: sono preoccupati le Falkland, ma nessun pericolo prima che decidano di sbarcare. La Thatcher pensa di negoziare, offrire un negoziato, vedere cosa dicono. Non se ne occupa neanche tanto lei, se ne occupa il ministro degli esteri inglese. Apriamo una piccola parentesi. Il ministro degli esteri inglese è Lord Carrington, che poi qualcuno ricorderà perché è stato anche segretario generale della NATO. Lord Carrington, Peter Carrington, è un ministro molto fedele alla Thatcher, un grande amico. È uno che sente molto il carisma, è uno dei primi che hanno riconosciuto nella Thatcher un personaggio formidabile. C'è l'aneddoto famoso in Inghilterra di un giornalista che intervista Lord Carrington e siccome la Thatcher sembra molto debole e tutti sono convinti che alle prossime elezioni la Thatcher salta, il giornalista vuol far dire a Lord Carrington, suo ministro degli esteri, dice: ma se salta la Thatcher, il partito conservatore, chi mette al suo posto? E Lord Carrington non vuole dirlo. Dice: no, resta lei, non si discute. Il giornalista alla fine, spazientito, dice: va bene, ma supponiamo che domani un autobus investa la signora Thatcher. E Lord Carrington risponde: l'autobus non avrebbe il coraggio di farlo. Dunque Lord Carrington è un uomo di fiducia per Margaret e il Ministero degli Esteri garantisce che problemi non ce ne dovrebbero essere. Il primo giorno in cui il Ministero degli Esteri, guidato da Lord Carrington, comincia a preoccuparsi è il 24 marzo. Quel giorno Lord Carrington manda un appunto al primo ministro e dice: noi stiamo discutendo se si può negoziare con gli argentini, ma guarda che il clima è pazzesco, la loro stampa continua a insultarci. Io non so se possiamo negoziare con qualcuno che appunto ci insulta, ci fa pressioni in questo modo. Potrebbe anche darsi che si dovesse arrivare a un confronto. Cosa vorrà dire arrivare a un confronto? Però intanto il primo ministro è avvertito. Effettivamente Lord Carrington è arrivato appena in tempo, è il 24 marzo. Noi sappiamo oggi che il 26 marzo Galtieri, presidente a vita dell'Argentina, dà il via all'invasione delle Falkland. Operazione Rosario. Piano di sbarco nelle Malvinas per il 2 aprile. Nessuno lo sa, è segretissimo. La Thatcher si è resa conto che la tensione sta montando. Cosa facciamo? Cosa si fa quando la tensione monta? Da un lato magari continui a dire ma negoziamo. Eh sì, però fin quando continui a dire noi siamo disposti a negoziare? Viene il momento in cui devi dire però guardate che noi facciamo sul serio. Il 29 marzo la signora Thatcher fa quello che può fare. Dà ordine di far partire immediatamente un sottomarino nucleare da Gibilterra per le Falkland. Il sottomarino nucleare ci metterà 2 settimane per arrivare alle Falkland. Ma intanto la notizia trapela alla stampa, non si sa come. La signora Thatcher è molto soddisfatta che la stampa l'abbia saputo. Nelle sue memorie dirà: il mio istinto era che era venuto il momento di far vedere agli argentini, come tradurre, in inglese dice that we meant business, che facevamo sul serio. Insomma, viene il momento in cui bisogna mostrare i muscoli anche noi. Vi ricorda le cose che abbiamo raccontato ieri sera, l'altro ieri sera? Sì, anche a me me le ricorda, per fortuna è tutto molto più in piccolo, ma... Signora Thatcher è preoccupata. Nonostante le garanzie del Ministero degli Esteri e dei servizi segreti, lei annota, no, veramente questo non lo annota, lo scrive nelle memorie a cose fatte, quindi prendetela con beneficio di inventario, perché nelle memorie uno magari poi un po' aggiusta. Però nelle memorie la Thatcher dice: ero preoccupata perché tutti mi garantivano che gli argentini non avrebbero invaso, ma sapevamo che erano gente imprevedibile e instabile. Lì non si sa se intende dire questi dittatori oppure questi latini, si sa che... E che una dittatura non sempre si comporta in modi che noi considereremmo ragionevoli. Perciò ero molto incerta, dice la Thatcher in seguito, ricordando... Ma penso che nessuno di noi si aspettasse davvero l'invasione delle Falkland. La cosa precipita la sera del 31 marzo. La sera del 31 marzo il ministro della difesa inglese, John Nott, chiede alla Thatcher una riunione d'urgenza. Convocano qualche ministro. Il ministro della difesa si precipita a Downing Street con un rapporto dei servizi segreti americani, che finalmente hanno aiutato gli inglesi a capirci qualcosa. I servizi segreti americani hanno notizie sicurissime quella sera del 31 marzo. La flotta argentina è in mare, carica di truppe e fa rotta verso le Falkland. Questa riunione della sera del 31 marzo è uno dei momenti decisivi, naturalmente. Il ministro della difesa inglese espone la situazione e dichiara alla signora Thatcher che se gli argentini occupano le isole... è impensabile pensare di riprenderle. Non potremmo mai farcela. Alla Thatcher si rizzano i capelli in testa. Come non potremmo mai farcela? È del tutto escluso. Noi le dobbiamo riprendere se loro sbarcano. E non mi venire a dire che non lo possiamo fare. Dove sono i militari? Dov'è l'ammiraglio capo di Stato Maggiore della Flotta? Non è ancora arrivato l'ammiraglio capo di Stato Maggiore della Flotta. Com'è che non arriva Sir Henry Leach, capo di Stato Maggiore della Flotta di Sua Maestà? Non arriva alla riunione, finalmente lo scoprono. Era in borghese, ha pensato di tagliar corto attraversando il Parlamento, l'hanno arrestato mentre attraversava il Parlamento, vestito in borghese. Finalmente un deputato l'ha riconosciuto, dice: ma è l'ammiraglio! Allora l'hanno portato dal primo ministro. Il primo ministro chiede all'ammiraglio: è pensabile montare una spedizione per riprendere le Falkland se quelli sbarcano? L'ammiraglio fa 2 conti e le dice: certo che si può. Posso mandare questa portaerei, quell'altra, cacciatorpediniere, fregate, ce l'ho, quello ce l'ho, quello ce l'ho, ho tutto. Se date l'ordine comincio a riunire la flotta. Chi è che può dare l'ordine? Ci vuole un voto del Parlamento, vanno a vedere? No, lo può dare il primo ministro. Non è la guerra, è solo riunire la flotta. Quella sera il primo ministro ordina all'ammiraglio di cominciare a riunire la flotta. E dicono: vabbè, poi l'ordine di partenza sarà meglio parlarne in Consiglio dei Ministri, magari. Ma prima, è il 31 marzo, lo sbarco argentino è previsto per il 2 aprile, c'è ancora 1 giorno e mezzo, 1 giorno, 2 notti. Bisogna assolutamente fare qualcosa per vedere se si riesce a fermarli. Cosa si fa? Il sottomarino nucleare l'abbiamo già mandato, quindi vabbè. Come si fa per fermarli? C'è un unico modo nel mondo... post-seconda guerra mondiale. Cosa avreste fatto voi? Telefono al Grande Fratello. Telefono a Ronald Reagan. La Thatcher manda, non telefona, manda un telegramma sulla linea riservata a Reagan, con urgenza. Vi leggo il telegramma della Thatcher a Reagan, notte del 31 marzo. Caro Ron, sarai al corrente delle informazioni inquietanti dei nostri e vostri servizi segreti, per cui la Marina argentina si starebbe preparando a invadere le Falkland entro 48 ore. E fra le altre cose, puoi parlare urgentemente al presidente argentino e chiedergli di non autorizzare alcuno sbarco. Tanti cari saluti, Margaret. Allora entra in campo un nuovo giocatore, gli Stati Uniti d'America, la Casa Bianca. Entra in campo la Casa Bianca. Reagan telefona a Galtieri. Galtieri non si fa trovare. Anche questa l'abbiamo già sentita. Finalmente Reagan insiste, dopo un po' è difficile dirgli di no, ti telefona il presidente degli Stati Uniti. Dopo un po' Galtieri risponde. Noi abbiamo una fonte in presa diretta, è il diario di un collaboratore di Reagan, si chiama Jim Rentschler, è il funzionario della Casa Bianca che è stato incaricato di informare Reagan di questa faccenda, di cosa sono le Falkland, di cosa sta succedendo, perché deve telefonare a questo Galtieri. Il funzionario della Casa Bianca, Jim Rentschler, mentre Reagan è al telefono con Galtieri, butta giù qualche appunto per il suo diario. È uno furbetto che ha già capito che il diario sarà importante, quindi lo cura, è fatto bene il diario. Il diario di Rentschler dura, mentre Reagan è lì al telefono, Rentschler annota. Comincia con una battuta sulla pubblicità della Bell Company, la compagnia telefonica americana. C'è questa pubblicità che dice tipo, basta allungare la mano. E Rentschler scrive, basta allungare la mano. La Bell Company non ha avuto mai a che fare col generale Leopoldo Galtieri. E poi spiega, principale collaboratore di Reagan, è l'uomo forte argentino con cui il presidente è al telefono sulla linea a lunga distanza con Buenos Aires in questo momento per convincerlo a rinunciare a invadere le isole Falkland. Mai sentite, vero? Neanch'io fino a ieri sera. Questo è l'uomo che ha istruito la pratica per Ronald Reagan. Neanch'io fino a ieri sera, quando è arrivata questa richiesta del primo ministro inglese di impedire agli argentini di sbarcare in queste isole Falkland. Poi c'è un giudizio su Galtieri. Tenete conto, Galtieri è l'uomo che un anno prima è stato accolto a braccia aperte a Washington. Un magnifico generale. Adesso il consigliere di Reagan sta ascoltando la telefonata e annota. Questo tizio Galtieri, che non sta a aspettare l'interprete, parla per primo in una specie di inglese da boss mafioso. Voi capite, no? Poteva essere un italiano, un argentino, l'inglese lo sa così così, e a loro cosa evoca? Tanti sceneggiati hanno visto, no? Col mafioso che parla con l'accento latino. Questo Galtieri che parla con in questa broken English, in questa specie di inglese da boss mafioso, ha l'aria di un bandito. E Rentschler annota, il presidente sta parlando con grande eloquenza, lo ammiro molto, ma mi sa che il macismo di questi argentini gli impedirà di fermarsi. Macismo. Ormai hanno deciso e non possono perdere la faccia, andranno avanti. Reagan, pover'uomo, fa quello che può. Reagan è uno che a quanto poi si viene a scoprire in quei giorni dichiara a uno dei suoi assistenti, ma io non capisco perché litigano tanto per quel mucchietto di terra gelida laggiù in fondo. Ice cold bunch of land down there. Però Reagan, una cosa ce l'ha. Quando bisogna prendere una posizione, si butta e la prende. Voi sapete, perché ve l'ho detto, che gli argentini hanno fatto un calcolo preciso. Noi siamo amiconi degli americani. Gli americani non interverranno e faranno in modo che nessuno intervenga. Reagan quella sera discute coi suoi consiglieri. C'è qualcuno che gli dice sì, effettivamente, lasciali fare gli argentini, sono amici nostri. Io non so se vi ricordate quel politico, donna anche lei, americano, che si chiamava Jean Kirkpatrick, la signora Kirkpatrick, ambasciatore degli Stati Uniti all'ONU e così via, la quale era famosa, la signora Kirkpatrick, perché nei confronti delle dittature diceva, beh, le dittature sono tutte una brutta cosa, ma ci sono i regimi recuperabili e quelli non recuperabili. Quelli non recuperabili sono i regimi di sinistra. Con quelli non si può far niente. Le dittature di destra sono recuperabili e di conseguenza con loro si può anche andare d'accordo. La signora Kirkpatrick sarebbe per non fare niente. L'America si tiene fuori, che facessero loro. Nota di colore, il giorno dopo la signora Kirkpatrick sarà ospite d'onore a un pranzo all'ambasciata argentina. Ma l'altro consigliere, Haig, Douglas Haig, il ministro degli segretario di Stato di Reagan, è dell'opinione contraria. Non possiamo lasciarli andare avanti. E Reagan accetta e si piega. E scrive alla cara Margaret. Telegramma di Reagan alla cara Margaret. Cara Margaret, ho appena parlato a lungo col generale Galtieri sulla situazione nelle Falkland. Gli ho trasmesso la mia preoccupazione personale sulla possibilità di un'invasione argentina. Gli ho detto che cominciare le operazioni militari comprometterebbe offerte, buoni uffici, eccetera, eccetera, eccetera. Il generale mi ha ascoltato, ma non ha preso nessun impegno. Anzi, mi ha lasciato con la chiara impressione che ormai si sono imbarcati nel conflitto armato. E Reagan conclude il telegramma alla Thatcher. Mentre la nostra politica sulla questione della sovranità delle Falkland è di neutralità, non saremo neutrali nel caso che l'Argentina usi la forza militare. Tante buone cose, Ron. La Thatcher riceve questo telegramma, da cui viene fuori che gli argentini ormai non si fermano più e che gli americani non li coprono. Che se gli argentini usano davvero la forza, gli americani staranno con noi. A questo punto la Thatcher riunisce il governo la mattina del 2 aprile. Gli argentini sono già sbarcati alle Falkland, non lo sanno ancora. L'ambasciatore delle Falkland ha mandato un messaggio, si è perso nell'aereo, non è mai arrivato. Arriverà poi più tardi un messaggio di un radioamatore delle Falkland che viene intercettato da un bastimento inglese e ritrasmesso a Londra, e così Londra viene a sapere che gli argentini hanno occupato le isole Falkland. Il governo inglese si riunisce al buio, ma sapendo che ormai la crisi è inevitabile. Cosa fare? La Thatcher informa i suoi ministri che ha già dato ordine di radunare una flotta. E ormai la flotta si sta radunando. Bisognerà decidere se farla partire. Discutono a lungo. Nel frattempo discutono molte altre cose. Esempio di dettaglio che discute il governo inglese quel venerdì 2 aprile. La flotta sarà guidata dalla portaerei Invincible. Ma sulla portaerei Invincible è imbarcato come ufficiale il principe Andrew, figlio della regina. Che si fa? Se la portaerei salpa per la guerra, il principe Andrew rimane al suo posto o è meglio tenerlo a casa? Discussione fra Downing Street, Buckingham Palace, la regina esprime il suo parere. Il principe Andrew, finché è in servizio sulla portaerei Invincible, parteciperà alla spedizione. Suo nonno, il re Giorgio VI, ha combattuto la battaglia dello Jutland e di conseguenza è escluso che un membro della famiglia reale possa essere trattato diversamente da qualunque altro ufficiale. Sospiro di sollievo. Risolto questo problema, la Thatcher, grosso modo, non vede più altri grandi problemi. Quella sera il governo decide che la flotta parte. Fra due giorni, appena pronta, la flotta salperà. Questo benché il Ministero degli Esteri stia facendo un sacco di storie. Nelle memorie della Thatcher si vede la sua esasperazione nei confronti del Ministero degli Esteri, il quale dice: mi hanno fatto tutta una serie di osservazioni, dice la Thatcher, notate lo stile Thatcher, che dimostravano la flessibilità di principi caratteristica di quel ministero. Cioè un ministero molle, perché pensa, è troppo pieno, ecco, mi hanno parlato dei rischi per gli inglesi che abitano in Argentina, del problema di ottenere il supporto dell'ONU, la poca fiducia nella comunità europea e negli Stati Uniti, il rischio di un coinvolgimento sovietico, il pericolo di essere visti dal

Però primo ministro. Questo ben inteso che questo è scritto dopo, ma insomma comunque l'idea della Thatcher è sicuramente quella. Il 2 aprile, quando gli argentini sono già sbarcati, Reagan ci prova ancora, telefona a Galtieri. Galtieri risponde: l'Inghilterra ha rifiutato di restituire le Falkland per 149 anni. Adesso il tempo è scaduto. In Inghilterra, ricordiamoci, la Thatcher è un primo ministro in crisi, impopolare, considerato debole, che perderà le prossime elezioni. Quando i giornali escono il 3 aprile con la notizia che gli argentini hanno occupato le Falkland, la sensazione in Inghilterra è di umiliazione nazionale. C'è successo un altro disastro, abbiamo fatto un'altra figuraccia. I giornali dicono: la peggior umiliazione per l'Inghilterra dopo Suez. Cos'è Suez? 1956. Gli egiziani nazionalizzano il canale di Suez, che serve agli inglesi. Gli inglesi mandano i paracadutisti per occupare il canale. Gli americani dicono agli inglesi: lasciate perdere, tornate a casa. E gli inglesi tornano a casa con la coda fra le gambe. Nella memoria inglese è il momento in cui l'Inghilterra scopre che non è più una potenza mondiale, anzi che rischia di essere ridicola quando cerca di intervenire nel mondo. Quel 3 aprile dell'82 i giornali inglesi dicono: è un'altra Suez. E quel giorno la Thatcher deve affrontare il Parlamento. È sabato. È la prima volta da molti decenni che il Parlamento inglese è convocato di sabato. La Camera dei Comuni è strapiena. Voi sapete com'è la Camera dei Comuni? È piccola. Non c'è un posto per ogni deputato. È fatto, tanto non ci sono mai tutti. E quando vengono tutti è perché è una cosa importante ed è bene che siano tutti lì affollati, in piedi, seduti sui gradini, ad ascoltare quello che succede. L'altra caratteristica del Parlamento inglese che dobbiamo ricordare, perché noi siamo abituati al nostro, il Parlamento inglese è un Parlamento dove molti deputati votano come pensano loro e non come dice il partito. È perfettamente normale nel Parlamento inglese che su questioni importanti si coagulino maggioranze trasversali. E dunque nel Parlamento inglese è fondamentale convincere i deputati, per cui quello è un Parlamento dove saper fare i discorsi è una cosa importantissima. La Thatcher fa uno dei grandi discorsi della sua carriera, dicendo al Parlamento: io credo che sarete tutti d'accordo a condannare come me questa aggressione. È un'aggressione, dice la Thatcher, che non ha uno straccio di giustificazione e non ha un briciolo di legalità. Thatcher prende in pugno il Parlamento, c'è solo un momento in cui rischia di perderlo, perché vuole fare una cattiveria ai laburisti, vuole ricordare ai laburisti, all'opposizione, qualche debolezza che loro hanno avuto quando erano al governo, e allora comincia a dire: posso ricordare agli onorevoli membri dell'opposizione che anche loro quando erano al governo... E un deputato laburista interrompe: noi non abbiamo perso le Falkland. Ecco, in quel momento traballa un po' l'umore della Camera, ma la Thatcher lo riprende in pugno e alla fine il Parlamento vota a favore della partenza della flotta. La flotta parte, sta per partire, il Parlamento ha deciso. La Thatcher nelle sue memorie dice: io ero comunque terrorizzata, perché la maggioranza non c'era mica in realtà. Quella maggioranza era finta. Qualcuno come me era disposto ad andare avanti fino alla guerra. Molti pensavano: facciamo partire la flotta, gli argentini si spaventeranno, si comincia a negoziare. Andare fino in fondo, dice la Thatcher, lo pensavano in pochi. E al contrario, c'è anche nel Parlamento chi dice: Sì, adesso questa signora fa bella figura, ma avrà poi il fegato, questa donna, di andare fino in fondo. C'è un intervento che in Inghilterra è rimasto famoso, ve lo racconto, tanto siamo qui per raccontare cose, quindi ve lo racconto. Un deputato, si chiama Enoch Powell, è un politico famosissimo in Inghilterra, popolarissimo, è una specie di freelance, è uno di destra, un conservatore, però ha mollato i conservatori, sta per conto suo, è uno che alle sue posizioni è molto contro immigrati, per esempio, molto nazionalista, ma su altre cose è invece di sinistra, è un personaggio molto bizzarro. Enoch Powell interviene quel 3 aprile alla Camera dei Comuni e la Thatcher si ricorda che intervenendo la guardava fisso e che interviene, dice, in tono sepolcrale.
E in tono sepolcrale Enoch Powell dice:

0: Il primo ministro, poco dopo essere andata al potere, è stata soprannominata la Lady di Ferro, perché questo soprannome la Thatcher l'aveva avuto subito, erano i sovietici che l'avevano soprannominata così, vedendo il tipo tosto che era. Questo soprannome, dice il deputato Powell, è nato nel contesto dei rapporti con l'Unione Sovietica e i suoi alleati, ma c'è motivo di pensare che l'onorevole Lady sia stata molto soddisfatta e anzi inorgoglita di questo soprannome. Nella prossima settimana o due, questa Camera, la nazione e la stessa onorevole Lady apprenderanno di che metallo è fatta. Ecco, la Thatcher lascia il Parlamento con questo augurio e questa aspettativa. Vedremo di che metallo sei fatta. Va detto che la Thatcher sa di essere in sintonia col Paese. Il Paese, più del Parlamento, più del Ministero degli Esteri, è deciso ad andare fino in fondo. Ci sono i sondaggi sono chiarissimi. L'80% degli inglesi risponde che bisogna riprendersi le Falkland. Poi la seconda domanda è: ma è meglio riprenderle con un negoziato pacifico o con la forza? La maggioranza degli inglesi risponde: con la forza! Dunque la Thatcher è in sintonia col suo popolo. La flotta partirà. A questo punto qualcuno comincia a dire: ma è una guerra, dichiariamo guerra. C'è una riunione, noi abbiamo questi documenti bellissimi che vi dicevo, no? Verbale del comitato dei deputati conservatori. Online c'è la trascrizione, c'è anche il verbale originale a penna con i disegnini, le sottolineature, e i deputati uno dopo l'altro dicono di tutto, c'è anche Lord Onslow, il cui intervento è: affondiamogli tutta la flotta. Ma la maggior parte dei deputati, ecco, qualche deputato è preoccupato. C'è un deputato che dice: la gente è preoccupata per questa cosa che è successa e non bisogna farci vedere molli. Il Ministero degli Esteri in questo momento puzza di appeasement. Ricordate chi c'era di voi ieri, l'appeasement, cos'è? È il nome che nella politica inglese si dà al tentativo di Chamberlain nel 38-39 di tener buono Hitler concedendogli tante cose. L'appeasement, la pace a tutti i costi. Nel lessico politico inglese è diventata una parolaccia. In quel momento, nell'82, c'è chi dice: ma insomma, il Ministero degli Esteri continua a dire trattiamo, è pericoloso, questo puzza di appeasement. Andiamo avanti. Però poi la maggior parte dei deputati dicono: siamo in guerra. Il ministro degli esteri, Lord Carrington, risponde: no, non c'è obbligo di dichiarare guerra. Non siamo in guerra. Altri deputati insistono: ma dichiarate guerra. Lord Carrington: è difficile dichiarare guerra. Ci sono delle difficoltà legali. Dobbiamo sentire gli avvocati. E questo sta a verbale. In realtà questo copre il fatto che il governo ha deciso che dichiarare guerra sarebbe una complicazione inutile. Questi sono veramente i tempi nuovi, perché gli uomini del 14 e perfino quelli del 39 si preoccupavano di mandare l'ambasciatore con la dichiarazione di guerra, magari piena di bugie, ma la mandavano. Invece adesso i tempi sono cambiati. Adesso sono tempi forse più cinici o più pragmatici, anche un po' più furbi, forse tutto sommato, va a sapere, tutto questo insieme. Ma la guerra non c'è nessun motivo di dichiararla, lo ribadisce ufficialmente la signora Thatcher 2 giorni dopo, il 5 aprile. Intervista alla signora Thatcher, il giornalista: ma sta davvero per fare la guerra all'Argentina? Thatcher: il nostro obiettivo è recuperare le isole Falkland. Dobbiamo fare quello che è necessario per riuscirci. Io non parlerei in termini di guerra. Una dichiarazione di guerra è qualcosa di diverso. Non entriamo nei dettagli tecnici. Noi dobbiamo recuperare le isole Falkland per la Gran Bretagna e per la gente che ci vive. Non diciamo che è guerra, non lo è. Una dichiarazione di guerra è tecnicamente diversa. Sto sempre citando alla lettera e dall'intervista. Non insistete sugli aspetti tecnici. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Ci sono molti modi diversi di ottenerlo. Speriamo di non aver scelto il peggiore. Quando fermi un dittatore ci sono sempre dei rischi. Ma ci sono molti grandi rischi a non fermare i dittatori. La mia generazione lo ha imparato tanto tempo fa. E qui naturalmente noi dobbiamo riflettere su questo aspetto, le generazioni. La Thatcher l'abbiamo conosciuta tutti, ma adesso è morta ed era molto vecchia. La Thatcher ha vissuto la seconda guerra, l'appeasement e Hitler e la seconda guerra mondiale. E per lei nell'82 erano comunque cose che aveva vissuto, che ricordava bene. E quindi l'influenza di quello che era successo nel 39 interviene nell'82. Cosa deve fare l'Inghilterra davanti al dittatore? Cercare di fermarlo? E uscirne con la vergogna, come a Monaco, cioè non cercare di fermarlo, deve fermarlo. Il Ministero degli Esteri, lo sapete, non era d'accordo. E infatti il 5 aprile Lord Carrington si dimette, dichiarando: era il mio ministero che doveva gestire questa crisi, non ci siamo riusciti, siamo alla guerra, io sul mio onore sento che devo dimettermi. Ora, Lord Carrington era un caro amico della signora Thatcher, un fedele collaboratore, ma la politica è quello che è. Adesso vi dico la reazione della signora Thatcher quando la intervistano al fatto che il suo ministro degli esteri, Peter Carrington, si è dimesso. La signora Thatcher dice: è stato un grave colpo per me, mi dispiace molto perderlo, era un uomo prezioso per il mio governo, ma cosa farci? Lui ha sentito di essere responsabile, che il suo ministero era responsabile della gestione della crisi, la gestione è fallita e perciò lui ha sentito che era una questione di onore andarsene. A me dispiace molto. E poi dice la Thatcher: però sapete, è proprio meraviglioso avere in politica delle persone che sentono così tanto l'onore e che quando è il momento si dimettono. E quindi exit Lord Carrington. Oh, è quasi finito, eh? Io non vi racconto la guerra, vi racconto solo com'è che Margaret ha deciso di far partire la flotta. Poi per un mese gli americani cercheranno di far la spola con gli argentini e con gli inglesi dicendo: fermatevi, tutti stanno fermi sulle loro posizioni, e alla guerra si arriva. Però in Argentina, ben prima che si arrivi allo sbarco inglese e alla guerra, in Argentina il morale crolla. La stampa argentina continua a dire: siamo pronti, li aspettiamo. Ma, specialmente ad alto livello nella società argentina, serpeggia il panico. Noi abbiamo un rapporto segreto dei servizi segreti americani, testimonianza di un politico argentino di alto livello che è stato membro della giunta militare, che appoggia la giunta militare e che al suo confidente americano dice, questo politico argentino: ormai o la va o la spacca, cioè se alla fine teniamo le Falkland bene, se no Galtieri cade, non possiamo metterci a negoziare adesso, sarebbe peggio, Galtieri cadrebbe subito. Per lui, semmai, è meglio perdere la guerra. E l'osservatore americano annota: in ogni caso, il mio interlocutore argentino è sicuro che l'Argentina perderà. Non c'è nessun politico nel paese che non pensi che l'invasione è stata un colossale errore. C'è la consapevolezza che il presidente e i suoi consiglieri sono degli incompetenti. E poi c'è questa cosa che io, essendo un italiano, ho trovato affascinante. Il politico argentino dice all'americano: ci ha detto che lui ormai ha 41 anni e che adesso sa che nell'arco della sua vita non vedrà mai un'Argentina seria. Il bello è che l'americano non capisce cosa vuol dire, spiega, dice: intende dire un paese stabile, democratico e prospero. Ma io come italiano capisco benissimo cosa pensa un argentino quando dice: ma perché il mio paese non è serio? Lo vedrò mai un paese serio? Dice: no, questo argentino, forse i miei figli vedranno un paese, un'Argentina seria. Io ho capito che non la vedrò più. Infatti, la guerra finisce come sapete. In poche settimane gli inglesi vincono, stravincono. La guerra costa 1000 morti, 649 argentini, 258 inglesi, 3 civili delle Falkland. La guerra mai dichiarata, E quindi non c'è neanche bisogno di fare un trattato di pace. È stata una cosa, è successa, ma non è dichiarata, non lascia traccia. Non lascia traccia, ha delle belle conseguenze. Il 14 giugno la bandiera argentina viene abbassata su Port Stanley e le ultime truppe argentine si arrendono. 4 giorni, il 18 giugno, Galtieri si dimette. Mandano un altro generale, tentano di tenere in piedi la dittatura, non ce la fanno. La situazione è tale che la giunta militare è costretta a convocare libere elezioni. Ricordate, Alfonsín che diventa presidente dell'Argentina. Finisce la dittatura militare. Galtieri sarà in prigione dall'86 al 91, poi è graziato. Poi lo rimettono sotto processo nel 2002, gli viene un infarto e poi morto agli arresti domiciliari, come capita con i politici anziani che vengono messi sotto accusa. Quando muore Galtieri nel 2003, l'Economist scrive quel necrologio che vi ho già citato all'inizio, perfido, in cui fra l'altro dice: Galtieri, forse qualcuno dei suoi compatrioti poteva perdonarlo per la sua spietatezza, ma non per la sua stupidità. Quindi la guerra delle Falkland fa cadere la giunta militare argentina e crea la signora Thatcher, perché la svolta nella carriera politica di Margaret Thatcher è la guerra delle Falkland. All'indomani la Thatcher è il politico più forte che ci sia mai stato nel Regno Unito da tanto tempo, stravince le elezioni dell'83 e fa tutto quello che fa, per il bene o per il male, a seconda di come ognuno di noi pensa. Quel deputato Enoch Powell, che era intervenuto in Parlamento dicendo nelle prossime settimane il paese vedrà di che metallo è fatto, il primo ministro, voi sapete come sono gli inglesi e come funziona il loro Parlamento, in una successiva seduta dopo la fine della guerra, il deputato Powell prende la parola e dichiara: cioè, vorrei far sapere al primo ministro che ho qui il rapporto di un istituto di analisi su una certa sostanza della cui composizione si era discusso. E risulta che quella sostanza di cui si parlava è ferro della miglior qualità, resistentissimo alle tensioni, adatto a ogni impiego nell'interesse del paese. E la signora Thatcher diventa appunto la signora Thatcher e poche settimane dopo, in un discorso ufficiale, dice questa cosa: quello che mi ha elettrizzata davvero, dopo aver passato tanta della mia vita in Parlamento a discutere di cose come l'inflazione, gli assegni familiari, il problema degli alloggi, i problemi dell'ambiente e così via, è che quando è venuto il momento della prova, quello che ha elettrizzato la gente non erano quelle cose lì. Quello che ha elettrizzato la gente era il fatto di poter di nuovo servire una grande causa, la causa della libertà. Ecco, forse sarebbe stata più sincera se avesse detto quello che ha eccitato la gente è stato trovarsi di nuovo a fare la guerra. Però ha avuto anche un modo di metterla che, insomma, dalle torto poi servire la causa della libertà. Ecco, come tante cose di Margaret Thatcher, questa dichiarazione e in generale la sua gestione della crisi delle Falkland può entusiasmare qualcuno o può far venire i brividi a qualcun altro, o magari tutte e due le cose insieme, che in fondo è l'effetto che ha fatto a me. Ecco, così come andare a rivedere in queste tre serate com'è che scoppiano le guerre, come dire, a me ha insegnato tante cose.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Dico al mio avversario: io combatto la tua fede che è contraria alla mia, ma sono pronto a battermi sino al prezzo della mia vita perché tu possa sempre esprimere liberamente il tuo pensiero. Ecco qual è la mia posizione. Io, ad esempio, sono socialista, ma rispetto la fede politica degli altri, la discuto, posso discutere, anzi discuto con loro, polemizzo con loro, ma loro sono padroni di esprimere liberamente il loro pensiero, cioè io sono democratico in questo senso, veramente.
3: Rispetta anche la fede politica dei fascisti?
2: No, questa la combatto con altro animo. Il fascismo per me non può essere considerato una fede politica.
1: Radio Grad, la radio libera e resistente.

primo piano, con la sigaretta in mano. Gino grida come un pazzo,

sabbio confessa i suoi peccati, sembrano essere inventati. Mario guarda fisso il muro, ci vedo un gran bel culo.

0: Welcome to my house. House.
1: Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Qui, vieni avanti, cretino!
2: Facciamo l'appello. Oggi c'è l'arrivo della TAP e una partita di calcio.
3: Allora niente appello. È vista?
4: Mettiamo ancora gatta dei denari. Oh, così sono 21 gatte, 6 denari. Faccio gatta denari per dire 7 bello, 4 e 0.
5: Ma la gatta denari l'ho presa da io.
4: Andiamo dai, no, che servizio.
5: Almeno 7 bello, gioia.
4: Questo è 7 denari. E 7 bello e 7 le coppe, va bene.
5: Ma come 7 le coppe? Se la partita prima già mi viene 7 denari, ha detto che erano 7 bello.
4: Perché prima hai fatto i gatti te, ma mo fatto i gatti io, 7 bello e 7 coppe, perché chi fa carta è Battista.
6: Se il monologo inizia con lei, sì, che dice questa cosa.
7: Sì, sì.
6: No, perché ripeto, non conosco il.
7: No, capisco.
6: Il testo che si possa.
4: Poi non la conosco neanche.
1: La gamba via, arriva sta bici! Maresca,
8: io ho detto da pizza da portare.
1: Vediamo che avete precari, tranquilli, ricordati, rilassati, sai perché? Perché noi siamo tutto il giorno a contatto diretto con il pubblico non deve mai sapere cos'è che cercate, cos'è che c'è prima e poi andrà.
9: Tito, tu dai finto il tetto, ma tu non ti devi tanto chiedere finto.
10: Io non lo fai tu, lo sei così bene, io faccio il contadino, no?
9: Ma no, il protagonista sei tu,
10: con una battuta sola.
9: Ma è la più importante.
10: Sì. Smorza, abbassa.
11: Ciao, ciao!
12: Those who think getting a car phone is not for them, whatever the reason,

Ed eccolo il giovedì, buon pomeriggio, ben trovati e ben trovate, ben sintonizzati e ben sintonizzate. Questa è Samarcanda Digital Network, non smorza bassa anche per questo giovedì 16 di luglio, un giorno dal caldo infernale qua a Roma, ma per quei quattro scappati di casa che governano il mondo è tutto a posto. Continuiamo con i combustibili fossili perché, signore e signori, è tutto a posto. Eravamo molto più giovani, parlavamo di effetto serra, parlavamo dell'uso indiscriminato dei combustibili fossili che avrebbe portato a una serie di problemi che studiamo sui libri e che si sono realizzati, sono sul territorio, sono intorno a noi, ma signore e signori è tutto a posto. Questa è Samarcanda Digital Network, ma siamo in connessione anche con il circuito Gemini Network e con gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Grad. Un saluto anche a tutte e tutti voi e noi siamo qui all'interno dei nostri studi in via della Magliana Nuova a Roma, 302 il Civico. Qui c'è una bella area di festa, per cui se passate qui vi offriamo anche il caffè. E quindi in questo pomeriggio piuttosto lungo, finirà alle 19.30, abbiamo tra un pochino Maurizio Vizzino, un giovane esordiente all'interno della musica che ha prodotto delle cose veramente molto molto interessanti, molto carine, e andremo a intervistarlo. Poi alle 18.30 Vini e Oli 2.0 con il nostro inossidabile Stefano Ronconi, con Filippo Cassano della provincia di Bari che produce un primitivo veramente degno di essere menzionato. Andiamo a cominciare la nostra scaletta per questo giovedì con un classico che ci ricorda che tutto sommato non è inverno ma è

l'estate. Sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato.

il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva.

Era il secondo album del Perigeo, uscito nel 1973, abbiamo tutti un blues da piangere, il primo era Azimuth, questo qui è un disco che è il giusto punto d'incontro tra il jazz, la psichedelia, l'atmosfera mediterranea, un rock che è anche tanto tanto jazz rock in realtà. E alcune volte riesce anche a essere piuttosto. Il disco ha un incredibile affiatamento, vede un incredibile affiatamento tra i musicisti che sono di altissimo livello. Ricordo Franco D'Andrea alle tastiere, Claudio Fasoli al sax, Tony Sidney alla chitarra, Bruno Biriaco alla batteria, ma soprattutto Giovanni Tommaso al basso e anche al contrabbasso. Un'atmosfera assolutamente urbana, un'atmosfera straordinaria di attenzione, capace di passaggi sonori veramente complessi, al limite veramente della perizia tecnica sopraffina, anzi diciamolo, sopraffina e basta. La Valle dei Templi, sempre per il Perigeo, da precisa richiesta giunta qui al 3791 880 880, grazie a Giovanni che ha chiesto questa traccia, continuando sempre con l'ottimo ascolto del Perigeo.

0: E così anche in questo caldissimo pomeriggio abbiamo il nostro primo ospite, il nostro primo artista, Maurizio Vizzino, che abbiamo contattato. Lui si trova a Latina. Buon pomeriggio Maurizio, come va?
1: Buon pomeriggio, tutto bene.
0: Tutto bene.
1: Oggi tutto bene.
0: Allora, senti, ma anche a Latina c'è il caldo che abbiamo qua a Roma?
1: Beh, forse come Roma no, però c'è tanto caldo, sì. Anche se in questo momento non mi trovo a Latina, ma a Ponza.
0: In questo momento stai bene, allora. Quantomeno il passaggio d'aria non ti manca.
1: Assolutamente no. Neanche il caldo, però si lotta col mare.
0: Esatto. Lo puoi domare con il mare. Allora, sei al tuo... Essendo particolarmente giovane, 21 anni, beato te, sei al tuo esordio per quanto riguarda la pubblicazione, quantomeno sulle piattaforme. Ti abbiamo trovato sia su Amazon Music che su Spotify. Quindi, bene, hai cominciato bene. Quindi, raccontaci un po' di te. Come sei arrivato a questo grande amore per la musica? Sicuramente dal tuo primo vagito, probabilmente, no?
1: Sì, diciamo quasi da piccolo ho iniziato a studiare il pianoforte, che è lo strumento che poi mi ha sempre accompagnato fino a dopo il liceo. E nulla, il cantautorato in realtà ho iniziato ad approcciarmi verso i 13-14 anni, e poi piano piano le passioni si coltivano, si migliora. Nell'album che abbiamo, dicevo, il mio primo album è uscito il 26 giugno, si chiama Un altro modo per chiamarmi artista. Racchiude 12 brani, tra cui i singoli che sono usciti fino adesso. E, per esempio, il brano più vecchio di questo album risale a 7 anni fa, i miei 14 anni. Quindi racchiude in
0: insomma,
1: realtà le tracce.
0: Ha un po' di tempo sulle spalle, 7 anni, insomma, proporzionati alla tua età, è tantissimo tempo, un terzo praticamente della tua vita. Quindi è un brano importante. Qual è dei brani...
1: Allora, il brano che risale a 7, il brano più vecchio, come dicevo, è il quarto, Dentro la parete si chiama, che parla di Fernando Oreste Nannetti, che oltretutto è una persona realmente esistita, è un personaggio storico che è stato rinchiuso nel manicomio di Volterra e che ha fatto un graffito su tutto il perimetro del manicomio. Adesso è considerata proprio una vera e propria opera d'arte.
0: È una storia che ti ha colpito molto, questa di Dentro la parete. Come ne sei venuta a conoscenza?
1: Proprio perché in realtà quando avevo 12 anni mia madre mi ha portato a visitare il manicomio di Volterra, che ed cosa? È stato proprio il mio primo approccio con la scrittura, cioè col tentativo di raccontare una storia in una canzone. Poi è passato in realtà qualche anno, sono passati un paio di anni, e quelle bozze da bambino, diciamo, che erano uscite fuori come un gioco, sono state un po' rimesse a posto, creando una canzone che tutt'oggi magari si sente che è un po' meno matura forse delle altre, però io ci sono ancora molto legato perché è stata la prima e quindi ho deciso di pubblicarla nell'album.
0: È fatto benissimo, bravo.
1: Però la prima canzone che ascolteremo oggi non sarà questa, ma sarà Romanza, che è il primo dei tre singoli che sono usciti quest'anno, proprio per anticipare l'uscita dell'album. E Romanza è un brano
0: Raccontaci qualche cosa di Romanza, esatto?
1: Sì, Romanza è un brano che non parla di una terza persona, ecco, non racconta una storia altrui, è un brano che ripercorre un po' la mia infanzia e la mia adolescenza, comunque in maniera abbastanza generica e universale dal mio punto di vista, cioè non troppo specifica sulla mia vita, però sicuramente è un brano che mi rappresenta.
0: Comunque tu dici è un brano che può essere un po' indossato, è come un vestito che può essere indossato un po' da chiunque, no?
1: Sì, esatto, credo che ci siano alcuni punti in cui varie persone si possono ritrovare, perché appunto, ripeto, non è un racconto troppo specifico e diretto, ma è un po'... È come se fosse un percorso tra i ricordi.
0: Allora, cominciamo con il primo ascolto. Maurizio Vizzino, questa è Romanza.
2: Ricordo giorni dove non arrivava il buio, ed il mio tunnel lampeggiava da un oblò. Adesso sono diventato più umano, ma anche molto più cieco, perché so che vedrò chi è disposto a tutto pur di un po' di innovazione, tranne a lasciare andare il ciclo della storia.

ma una volta non cercavo l'euforia, bastava un sogno per sognarne la metà. E c'è chi scriveva

心事大，但必定忙。

e ci di, ma provo ancora a sentirmi più solo anche stando con te. Se ora piangi così e oggi ti leggo una favola più attuale.

0: possiamo dire senza timore di essere smentiti che si sente da questo ascolto che Maurizio Vizzino è una persona, un artista che viene dallo studio del pianoforte, è protagonista assoluto insieme alla tua voce, veramente un gran bel pezzo. Complimenti Maurizio, complimenti davvero, complimenti davvero.
1: Grazie mille, sì, infatti anche se gli ascoltatori vogliono avventurarsi anche nel videoclip il pianoforte è un elemento principale, quindi questo è proprio un po' un sunto della mia vita durante la scrittura di questo album, perché adesso noi con il mio gruppo, che se posso citare velocemente
0: ci tengo spesso
1: a farlo perché
0: loro artisti, i tuoi musicisti devono essere citati, non giochiamo.
1: Esatto, e alla chitarra e ai cori Mattia Malagola, al basso elettrico Andrea Fratoni e alla batteria Francesco Miletta, tutti e tre dal conservatorio di Latina, dall'indirizzo jazz del conservatorio di Latina.
0: Ovviamente, infatti, si sente, si sente, si sente, si sente.

0: dei corsi che erano molto più leggeri, che insegnavano qualche accordo, ma nulla di, cioè, lo spartito, diciamo, me l'ero quasi dimenticato. E poi tempo dopo ho iniziato a prendere altre lezioni per entrare al liceo musicale, dove poi sono entrato e lì ho continuato con lo studio del pianoforte.
1: Fino ad arrivare al
0: E ho
1: conservatorio.
0: studiato. Cosa?
1: Fino ad arrivare al conservatorio.
0: No, in realtà io quando ho finito il liceo musicale mi sono iscritto al St. Louis, un'accademia a Roma,
1: A Roma,
0: ho
1: certo.
0: studiato lì 2 anni e poi mi sono fermato per dedicarmi al progetto perché purtroppo non sembra che bisogna starci tanto dietro
1: Sembra.
0: e tra questo, il lavoro, l'università è un po' difficile e
1: Sembra.
0: quindi ho deciso di dedicarmi un po' a questo.
1: Hai fatto benissimo, quindi ti sei circondato comunque di persone che vengono da quel tipo di studio del conservatorio, perfetto. Benissimo,
0: Yes.
1: allora, è uscito questo disco, mi hai detto il 26 giugno, sbaglio?
0: Il 26 giugno, sì.
1: E lo troviamo su tutte le piattaforme al titolo gratuito, si può acquistare comunque.
0: CD si può acquistare, cioè i CD fisici ci sono, ancora sono disponibili oltretutto sul mio sito, non sono ancora acquistabili da lì, però a breve attiveremo anche quella sezione là. Lo shop è l'unica cosa che va finita, va
1: Esatto,
0: chiusa.
1: esatto.
0: E quindi diciamo che ufficialmente non si possono acquistare, ma a breve sarà possibile. In
1: Sarà
0: ogni caso
1: possibile.
0: si può ascoltare oppure si può acquistare l'MP3 su Amazon Music. Ciò che è digitale è già online, il fisico
1: Ragione.
0: sta per arrivare.
1: Perfetto. E il tuo sito lo vogliamo dire, Maurizio?
0: Il mio sito è maurizio www.mauriziovizzino.it.
1: Facile,
0: Facile,
1: facile.
0: facile.
1: Ci si arriva. Allora, ci stiamo per salutare per quanto riguarda i tuoi prossimi progetti futuri, ma soprattutto le prossime performance dal vivo, se ci sono, visto che questa è una stagione in cui bisognerebbe suonare un po'.
0: Eh sì, no, infatti sta andando bene la stagione, stiamo tornando parecchio nella provincia, poi vogliamo sempre, cioè l'obiettivo è sempre quello di spostarsi oltre, però qualche situazioncina ce l'abbiamo. Se qualcuno vuole venirci a sentire nella nostra città, faremo un concerto al Nicolosi il 30 agosto, al quartiere Nicolosi di Latina e qualche altra data prima, ma piccole cose condivise. Per il territorio.
1: Ricordiamo la data di agosto, Maurizio?
0: Ricordiamo la data di agosto, il 30 agosto a Spazio Culturale Nicolosi a Latina, che è in realtà una
1: Perfetto.
0: piazza di un quartiere, quindi c'è un bel po' di spazio.
1: Quindi ci sarà modo per potersi godere il concerto. Ci salutiamo con la title
0: Assolutamente.
1: track del tuo primo disco, un altro modo per chiamarsi artista. Hai fatto un po'. Come dire, l'eco a un brano, un disco di De Gregori o sbaglio? Ci hai giocato un po' sopra.
0: In realtà no, me lo stai facendo notare tu adesso il riferimento a De Gregori, anche se sono un grande fan del cantautorato in generale, ma soprattutto di Fabrizio De André, prima di tutti, che per me è il mio maestro assoluto, ma anche De Gregori è nel mio cuore. Però il riferimento no, è stato in realtà involontario. E prima di passare alla canzone, se posso aggiungere una cosa, è che abbiamo girato il videoclip di questo brano, che secondo, abbiamo, è il terzo videoclip che ha anticipato l'album. L'abbiamo girato con la mia etichetta, con la Free Club Factory, ed è in questo universo circense molto felliniano. E lì c'è un riferimento invece voluto alla strada di Fellini, tutto girato in bianco e nero. Secondo me è il video più interessante dei tre. Cercando la canzone su YouTube si può vedere tranquillamente.
1: Ricordiamo anche dove hai registrato questo disco, perché comunque qua in cuffia si sente molto bene. Diamo un ringraziamento
0: Eh sì,
1: anche a chi ti ha aiutato lì, perché insomma qua, ripeto, si sente che c'è il manico qua dietro, eh?
0: eh sì, anche da quel punto di vista c'è veramente il manico, e questo è merito di Nick Valente, che è un produttore di Latina che ha uno studio privato dove abbiamo registrato quest'album e stiamo già registrando il successivo, e lui ci sa veramente fare. E tra lui, io, la band, gli arrangiamenti sono cresciuti un po' da parte di tutti, è stato un lavoro di squadra.
1: Ottimo, salutiamoci con un altro modo per chiamarsi artista e quindi un ringraziamento a Maurizio Vizzino, veramente.

0: facciamo a lui un grossissimo in bocca al lupo e chiaramente tienici aggiornato su quello che succederà alle prossime occasioni nella tua vita da artista. Va bene, Maurizio?
1: Yes, viva il lupo, grazie mille. Grazie a tutti. A
0: Grazie Maurizio, a presto.
1: presto.
2: Ricordo giorni dove non arrivava il buio ed il mio tunnel lampeggiava da un oblò. Adesso sono diventato più umano, ma anche molto più cieco perché so che vedrò. Chi è disposto a tutto pur di un po' di innovazione, tranne a lasciare andare il ciclo della storia.

ma una volta non cercavo l'euforia. Bastava un sogno per sognarne la metà, e c'è chi scriveva da un mondo lontano una lettera al giorno e si firmava papà. Erano tempi di richieste e di perché, di denti nuovi e di semplicità, tempi di mare.

ECT, ma provo ancora a sentirmi più solo anche stando con te. Se ora piangi così e oggi ti leggo una favola più attuale,

0: chiamerò.
1: Sono arrivati ben tre messaggi al 3791-880-880 di richiesta di riascolto per quanto riguarda Romanza di Maurizio Vizzino, che è un pezzo che ha folgorato un po' tutti, per cui l'abbiamo rimandata e adesso finalmente ci ascoltiamo. Un altro modo per chiamarsi artista, title track del primo disco di Maurizio Vizzino. Facciamo ripartire, magari così non tagliamo la parte cantata iniziale. Dai, eccola qua.
2: Questo è un festival di fenomeni da baraccone. Qui la gente si diverte, fa caciara col pallone, in gare di un mangiacocomero e su altalene di ferraia. Io cerco ancora

0: oggi io galleggio in superficie e guardo tutto dal riflesso di un laghetto provinciale. Soddisfatto del mio mondo senza fama e senza gloria, è un altro modo per chiamarla vittoria.
1: Veramente molto bravo, oltre ad essere simpatico e molto intelligente, Maurizio Vizzino, nel pomeriggio di Samarcanda Digital Network, Radio Samarcanda, con il suo disco di esordio, ovvero Un altro modo per chiamarsi artista. Si sente forte la matrice del cantautorato italiano, quello soprattutto di De André e di De Gregori, che nel 2008 ha tirato fuori un disco che lui lo ignorava, perché ho sentito veramente, come dire, sincerità nelle sue parole. Ignorava che nel 2008 è uscito questo disco che non si chiama Un altro modo per chiamarsi artista, ma si chiama Per brevità chiamato artista, e quindi title track per quanto riguarda Francesco De Gregori.
2: Per brevità chiamato artista, tutta una vita ad arrampicare

macina i cuori, che calcola i cani e dà la buonanotte ai fiori.

0: canzone in terzina, un valzerino, per brevità chiamato artista, nel pomeriggio di Samarcanda Digital Network all'interno di Non Smorza Bassa. Tra un'oretta l'appuntamento sarà con Stefano Ronconi, il suo ospite Filippo Cassano, che chiameremo dalla provincia di Bari per quanto riguarda la produzione vinicola. Sembra assolutamente di primissimo livello, del primitivo del posto. Cinema Samuele, un bel disco uscito nel 2020, Cinema Samuele, mi è riuscito male prima, adesso un po' meglio, Cinema Samuele. È quasi un esercizio, ma come vi muovevate? Ma tu li vuoi quei kiwi? Sono quegli esercizi che si fanno prima di andare in onda. Pixel, un estratto, la prima traccia di Cinema Samuele. Samuele Bersani, ovviamente.
1: Con il vento sotterraneo che anticipa la metro, in arrivo sul binario

0: È nato 1958 a Gary, nell'Indiana, ci ha lasciato, se vogliamo, prematuramente nel 2009. Stiamo parlando del re del pop di Michael Jackson, grazie a questo film che è uscito qualche mese fa, si è tornato alla ribalta, ma soprattutto la cosa più bella è che ha lanciato la propria superiorità artistica rispetto al grande gruppo degli altri anche nelle nuove generazioni. È riuscito veramente a far parlare di sé. Questo film ha fatto modo che si parlasse di Michael Jackson anche per le nuove generazioni, per esempio anche bambine e bambini molto giovani, per esempio di 10 anni. Oggi abbiamo un ospite qui in studio, abbiamo Cecilia. Buonasera Cecilia, come va? Poi parliamo al microfono, vediamo come sta andando, dai.
1: Ciao.
0: Ciao Cecilia. Allora, tu sei andata a vedere questo film, giusto? L'abbiamo visto anche noi, anche la nostra Silvia, per esempio, è andata a vedere il film. Come si chiamava il film? Hai un ricordo?
1: Michael Jackson,
0: semplicemente. Ed è stato prodotto dalla famiglia di Michael Jackson,
1: sì.
0: E fa vedere il suo spaccato, praticamente dalla la sua infanzia, adolescenza piuttosto problematica, perché aveva una presenza di un papà abbastanza ingombrante, se vogliamo dire così, alla sua carriera sia come appartenente a Jackson 5 sia nei primi dischi, perché poi probabilmente il film si firma Bad, se vogliamo, no? E tu che impressione hai avuto nel vedere quel film? Sei rimasta folgorata? Sei rimasta, come dire, indifferente? Che tipo di emozione ti ha dato questo personaggio che risponde al nome di Michael Jackson? Cecilia?
1: Cioè, gli ho dato un'emozione, cioè, non so quale, però tipo un momento nel passato, perché Michael Jackson è stato il re, come lo chiamavano, il re del pop.
0: The King of Pop, esattamente, Cecilia.
1: Sappiamo anche che nel film l'attore che rappresenta Michael Jackson è suo nipote, Jafar Jackson.
0: Esatto, e il figlio della sorella Latoya, se non sbaglio, perché loro erano parecchi, 5-6, sì. Erano sul palco i maschi, poi c'era anche Latoya Jackson, erano parecchi, insomma, diciamo così.
1: Sì.
0: Che erano nati da questo matrimonio, di questo padre un po' despota, se vogliamo, con la madre, invece che come al solito le madri sono sempre molto più pazienti, no? Se vogliamo.
1: Sì, molto.
0: E quindi ti sei appassionata quindi a questo personaggio e hai cominciato a leggere un libro.
1: Sì, un libro.
0: Questa cosa, diciamo così, ti fa onore, perché insomma leggere fa bene,
1: molto.
0: Migliora il lessico, migliora il modo di esprimersi e tutto quanto. Ma soprattutto poi ti sta insegnando qualche cosa su questo personaggio che hai cominciato ad amare veramente. Raccontaci qualche cosa del libro, se vuoi leggerci qualche cosa siamo molto contenti, Cecilia.
1: Vi leggerò all'inizio del libro un paragrafo. Ok, allora, inizio. Michael Jackson non è stato uno di quegli artisti che compaiono una volta ogni 10 anni o nell'arco di una generazione o di una vita intera. È stato un personaggio unico e basta. Ebbi la fortuna di conoscerlo quando aveva 9 anni. Già allora c'era in lui qualcosa di così avvincente che in tutta onestà ne fui spiazzato. Com'era possibile che quel ragazzino avesse un simile effetto su di me? Ed era così potente che abbandonai su 2 piedi i dubbi che avevo in merito a lavorare con i bambini prodigio e mi lanciai a capofitto nell'impresa di creare un ambiente che potesse formare e ampliare il talento di Michael Jackson e dei suoi fratelli.

0: Ricordiamo Smooth Criminal, in questa edizione rimasterizzata nel 2012, era estratta dal terzo disco solista di Michael Jackson, ovvero Bad, ma il disco più importante della sua produzione è stato, secondo me, il primo, questo è un discorso affettivo, quello più importante è stato effettivamente Thriller, che ha infranto ogni record di vendite, diventando l'album più venduto di tutti i tempi. Ha addirittura rivoluzionato l'industria musicale trasformando il videoclip che andremo ad ascoltare alla fine dell'intervento di Cecilia con la forma d'arte cinematografica mischiata alla musica. Prima non c'era, il video era semplicemente, c'erano le prime televisioni, si chiamano Video Music qui in Italia, per esempio MTV, quella inglese all'epoca, ed era un modo di come dire, veicolare il singolo, il successo, attraverso un video che era realizzato per l'occasione. Invece Thriller di fatto è diventato una sorta di capolavoro, ha chiamato John Landis ha risposto e praticamente ha fatto diventare il video un piccolo film. Quindi anche l'investimento che c'è stato è stato un investimento importante. Era un corto, chiamiamolo così, corto. E Cecilia è rimasta particolarmente colpita dalla visione del film, e tant'è ha anche comprato questo libro. Leggiamo un altro pezzettino, Cecilia, che ti ha colpito particolarmente, e poi salutiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici con il video di Michael Jackson, quello lungo, quello bello, che ci piace un sacco sentirlo qui in radio.
1: Allora, leggerò paragrafo seguendo quello prima. Allora, già a quell'età aveva piena consapevolezza di sé, sapeva di essere speciale, sapeva ballare, cantare e recitare come nessun altro, e voleva farlo al meglio. A spronarlo era la sua incredibile voglia di imparare, di superare sempre se stesso, di essere il migliore. Era l'allievo perfetto, studiò i grandi e diventò più grande. Portò sempre più su l'asticella, fino a un'altezza sconfinata. Il suo talento e la sua creatività proiettarono nella stratosfera tanto lui quanto lo spettacolo.

0: Sì, Cecilia, il video l'hai visto magari migliaia di volte, no? E la domanda è questa qui. Secondo te, in quale dei video famosi Michael Jackson ti sarebbe piaciuto far parte, magari del corpo di ballo, non so.
1: Allora, sicuramente in quello della canzone Pirate, perché cioè quella coreografia mi ispira molto, l'ho anche imparata, perché cioè quella canzone quando la sento, comunque quando pure la provo a ballare, perché dico sono una ballerina. Cioè, mi sento tipo, anche quando la canto, mi sento tipo più forte, come Pitet. Cioè,
0: Ti fa questo effetto, ti dà
1: sì.
0: forza, ti rinforza, è una bellissima cosa questa qui. Tu lo sai che Michael Jackson era un perfezionista, passava ore davanti allo specchio a provare ogni singolo movimento, sì.
1: Sì, certo.
0: Era uno che studiava tantissimo. Che ne pensi del suo passo moonwalking?
1: Allora, quel passo è veramente, cioè, il passo del secolo. Cioè, si fa an ancora oggi, visto anche che quando è uscito il film, comunque Michael Jackson è andato, cioè, comunque lo considerano, cioè, lo calcolano di più persone. Cioè, ascoltano le canzoni di Michael Jackson più spesso perché comunque è uscito il film. Però a
0: Certo.
1: parte questo, cioè,
0: Se potessi chiedere a Michael Jackson di insegnarti un passo, quale vorresti imparare personalmente da lui? Moonwalk,
1: allora, i moonwalk.
0: eh?
1: Sì.
0: Torniamo lì.
1: Cioè, perché allora io lo so fare, ma proprio lo voglio perfezionare. Come faceva lui?
0: Era un perfezionista, abbiamo già detto, giusto?
1: Voglio proprio, cioè, tipo essere la mini lui versione femmina.
0: Ok, perfetto. Senti, un'ultima
1: Proprio
0: cosa
1: mio idolo.
0: per quanto riguarda i suoi videoclip, ormai li saprai praticamente a memoria. Ti sembrano più magici o più avventurosi? Che idea ti danno? Che emozione ti danno questi video?
1: Allora, avventurosi. Avventurosi perché, cioè, comunque anche Smooth Criminal, Beat It, raccontano tutti una storia. Quindi anche i video raccontano una storia e hanno un senso, non come i video di oggi.
0: Va benissimo, sono molto contento. Ti faccio proprio un'ultimissima domanda. Tu lo sai che Michael Jackson era famoso per i suoi guanti brillanti, per le sue giacche, per i suoi costumi di scena molto particolari. E ce n'è uno che magari rappresenta la tua personalità, Cecilia?
1: Il cappello.
0: Il cappello, infatti, ti piace un sacco, è vero, lo possiamo confermare. Cecilia, veramente è stato un piacere stare qui con te in questo pomeriggio. Ti faccio una dedica personale, questa è Beat It Michael Jackson. Grazie Cecilia, a presto su
1: Presto.
0: queste frequenze.
1: Ciao ciao.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Radiosonar.net. Rivoluzione budget streamed.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

And once again, these words I'll have to say.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando radiosonar.net, scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: By yourself, play however you want to.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Radiosonar.net. Rivoluzione buona streamed.
3: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti,

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Radiosonar.net. Rivoluzione budget streamed.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti,

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: Stai ascoltando radiosonar.net? Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti,

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti. Anche sul raccordo.
2: Radiosonar.net. Rivoluzione budget streamed.
3: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
4: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.